In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio Solo Musica da Ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Oggi giovedì e vai, giovedì 23 di luglio, ci avviamo ad ampie falcate verso il weekend. Ma praticamente qua è weekend tutti i giorni, dalle foto che ci mandate, dalle spiagge, dai lidi dove siete. Anche chi sta in città come sottoscritto, oggi sono un po' giù di voce perché ieri c'era festa a San Genesio e sono andato a sentire un gruppo, abbiamo ballato. Ci siamo scatenati come i giovanotti, che bello, infatti la mia voce stamattina ne risente. A proposito di giovanotti, buongiorno caro Max, buongiorno anche a te. Va bene cari, allora essendo giovedì oggi tanti eventi all'ordine del giorno. Sarà un bel viaggio in giro per l'Italia come sempre, farcito dalla musica delle nostre orchestre Sava Sandir. E allora mettetevi comodi che comincia Energia Contagiosa, tutta l'energia che vi serve per affrontare la giornata. A tra pochissimo.

carissimi, let's go! Cominciamo le nostre due orette quotidiane di energia contagiosa. Spero stiate bene, come sempre, fatemelo sapere al 331-335-6565. Ovunque voi siate, siete al mare, mandateci un po' di fotografie. Siete in montagna, fateci vedere qualche panorama. Siete in città, fateci vedere la scrivania. Vabbè, quella magari non è il caso. Comunque noi siamo qua per tenervi compagnia ovunque voi siate. E per quel che riguarda lo specifico, abbiamo due belle orette oggi. Un programma molto molto caruccio che ci porteranno a fare un giro in Italia, caccia di feste, sagre e molto altro. Ce ne andremo per cominciare in provincia di Roma, Rocca Santo Stefano, per la 41esima sagra degli gnoccacci e i funghi porcini. Ma gli gnocchi nel Lazio vanno tanto questo weekend, infatti anche a Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, c'è la quarta festa degli gnocchi coi ferro probabilmente diranno così. E poi andiamo a leggerci che cos'è. Poi c'è la sagra del gambero di fiume e della trota, questo a Rivoduri, provincia di Rieti, così abbiamo fatto tutto un bel giretto del Lazio. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, oggi tanto centro Italia, abbiamo il 43esimo palio dei Conti Oliva, pensate un po', questo si tiene a Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio, la salsiccia anticanton e 39esima sagra degli gnocchi, anche qua alla Pedona, siamo in provincia di Fermo, proprio a due passi da Fermo. Mamma, quante feste, non ce la farò mai oggi. E concluderemo con la 12esima sagra della fava cotta dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al Colcellese, in quel di Collicello, in Umbria, provincia di Terni, di fianco ad Amelia. E sempre in Umbria, questa volta in provincia di Perugia, c'è la 44esima festa del Giacchio, in quel di San Feliciano. Riuscirò a raccontarvi tutte queste cose oggi? Lo scopriremo soltanto rimanendo sintonizzati qua con noi ad Energia Contagiosa. Tra l'altro, a proposito di cibo, c'è il piatto trend dell'estate 2026, sapete quali sono? Gli spaghetti freddi. Piacciono un casino, in effetti piacciono anche a me, con grandi abbinamenti come pomodoro, basilico, burrata, ma anche ricercati e abbinamenti ricercati, pesce, agrumi, pesto leggero, verdura di stagione. Riso freddo e pasta fredda d'estate, tanta roba, veloce, fai in fretta, ne fai un botto e ti rimane lì per un sacco di tempo. Va bene cari, vi aspetto qua, qualche canzone e ce ne andiamo nel Lazio.

E allora carissimi, welcome back on air. Oggi ho un programma fittissimo di eventi, quindi devo correre veloce. Come promesso si parte dal Lazio. Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da quella bellissima regione, che questo weekend si scatena. Ho tre eventi bellissimi che vi impilo uno in fila all'altro. Cominciamo dal primo, la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini. Qui siamo a Rocca Santo Stefano, siamo in provincia di Roma, nell'entroterra laziale. Qua si celebra appunto questa cucina semplice legata alla stagionalità. Questi gnoccacci, no, vengono fatti a mano, hanno delle forme un po' irregolari, però sono molto gustosi, conditi con abbondanti dosi di funghi porcini, che sono il re del bosco ovviamente. Gli stand gastronomici poi che ci sono ci prepareranno vari piatti, accompagnati giustamente da una bella atmosfera genuina che vi porterà tutti quanti a festeggiare. Sono sulla loro pagina Facebook. Qui si parla di profumi intensi, porcini raccolti a mano, gnoccacci preparati secondo tradizione. Quindi questo è il primo evento, Rocca di Santo Stefano. Mettetela a calendario. Mentre ci spostiamo e ce ne andiamo in quel di Soriano nel Cimino, che sta in provincia di Viterbo, dove anche qua gli gnocchi sono protagonisti. Però questa è la quarta festa degli gnocchi coi ferro, o coi ferro, come si dirà. Vabbè, una manifestazione dedicata a un piatto molto caratteristico. Il nome, e qua ecco la spiegazione, deriva dall'antico strumento utilizzato per la lavorazione della pasta, un ferro da calza o da ombrello, che dona agli gnocchi la loro tipica forma artigianale, capito? Vengono preparati secondo la ricetta sorianese, quindi farina, acqua e sale, serviti con diversi condimenti che spaziano dal ragù ai funghi, al tartufo, ai vegetariani. Poi anche qua tanti stand, no? Con sapori autentici della cucina della Tuscia e tante eccellenze del territorio. Anche qua hanno un bel programmino, tra l'altro si corre parecchio, c'è la salinfaggeta, la salifaggeta, ecco qua, si corre sabato alle 18, iniziativa collaterale, giusto appunto, a questa bella festa. E da queste parti si corre parecchio, ci sono corse al mattino, al pomeriggio. Fatevi un giro sul loro programma, perché evidentemente è una zona che si presta molto bene anche allo sport. Mentre invece, concludendo con la terza festa, qua si passa a sapori differenti, perché è la sagra del gambero di fiume e della trota, che ci porta a Rivoduri, questa volta in provincia di Rieti. Anche questi sono due prodotti legati agli ambienti fluviali, in questo caso, e alle acque molto limpide della zona. Stand gastronomici che propongono questi piatti, che vengono valorizzati ovviamente attraverso la cucina locale, e c'è tutta l'esaltazione del pesce d'acqua dolce, no? Che ne diventa super protagonista. Anche in questo caso una bella festa che va avanti per tutto il fine settimana. Venerdì aprono alle 19.30 e alle 21 c'è l'orchestra di Claudia Scarciafratte, mentre sabato, sempre alle 19.30, aprono gli stand per la cena e suonano i Bulli e Pupe. Quindi cari, godetevi pure questa festa, ve le ridico tutte e tre veloci. 41esima sagra degli gnoccacci e i funghi porcini, Rocca Santo Stefano, Roma. Quarta festa degli gnocchi coi ferro, Soriano, nel Cimino, Viterbo. Sagra del gambero di fiume e della trota, Rivodutri, Rieti. Beh, direi che non manca veramente nulla. E allora, se siete da quelle parti, buona festa! Che dite, vi raggiungo?

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

C'è Mirko da Fiorano Modenese che ci saluta al 331-335-6565. Buongiorno amici di Radio Liscio, un abbraccione dalla provincia di Modena. Mi piace leggerlo così, immagino che tu ce l'abbia scritto così. In realtà ci scrivono anche da Montecatini, Val di Cecina. Penso sia la stessa Montecatini, no? Comunque c'è Luisa, buongiorno anche a te Luisa. Radio Liscio sempre accesa, mi fa molto piacere. È un piacerissimo avervi qua con noi. E abbiamo anche qualcuno che sta a Marta, che sono andato a cercarmela perché mi diceva qualcosa. Una bellissima località sul lago di Bolsena, veramente splendida, nel centro Italia. E questo qualcuno che ci saluta è il nostro amico Giorgio. Ciao Giorgio, anche qua Radio Liscio a manetta. Buongiorno Alessio e buongiorno a tutti quanti voi. Grazie, grazie mille carissimi. È sempre molto bello avervi con noi. E mi raccomando, continuate a scriverci . Noi vi aspettiamo sempre al 331-335-6565, ma anche su tutti quanti i nostri social network. Molto bene. Bene, allora mi ero preparato questa piccola notiziola che volevo condividere con voi, che è relativa alle città più soleggiate d'Italia, perché è uscita questa classifica tra virgolette, ed è una cosa anche bella, perché insomma viene fuori che ci sono un sacco di ore di sole in Italia, ovviamente per lo più stanno in Sicilia e in Puglia, che sono le regioni più baciate dal sole. Ma la città che batte tutte, con la bellezza di 273 ore al mese di luce, ed è anche la città più calda di tutte ovviamente, è Siracusa, hai capito? Quindi questa è proprio in cima, supera di poco Catania, che ne ha 272 di ore, e arriva poi Cagliari terza con 266 ore di sole mensili, queste sono le ore mensili. Quindi abbiamo Sicilia e poi la Sardegna. Poi c'è la Puglia, che ha quattro località nella top 10, vi sottolineo Andria, quarta in classifica con quasi 250 ore di sole, poi Bari con 248. Sesta posizione, torniamo in Sicilia con Palermo, ma d'altronde sono tutte lì, ragazzi. Poi c'è Taranto e poi la prima città del nord è Torino, al sedicesimo posto con 237 ore di media di luce al mese. Allora, è una roba particolare. Papà, c'è una cosa simpatica: se si mettono a confronto Aosta e Siracusa, no? Quindi due estremi, praticamente ci sono 100 ore di differenza di sole al mese, no? Vedi come cambia la nostra Italia, questo ecosistema incredibile. Certo è che con il caldo estivo che sta arrivando, tutte queste ore di luce vogliono dire anche davvero un gran caldo, quindi mi raccomando cari, soprattutto nelle ore più terrificanti, proteggetevi, non esagerate, non fate sciocchezze nelle ore troppo calde, che poi la si paga, meglio stare al fresco col climatizzatore in quelle ore lì. Va bene cari, allora un abbraccio, che ve devo dire, agli amici di Siracusa, godetevi tutto sto sole, tutta sta luce e state freschi laddove potete, un bel bagno però, te lo fa passare il caldo. A tra poco cari, un po' di musica, le nostre canzoni, le nostre orchestre e poi via per la prossima tappa.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

frequenze di Radio Liscio, ma ci sono anche tante feste, tanti eventi che vi aspettano e se ne parla qua nel mio programma Energia Contagiosa, un programma che vi porta a zonzo per l'Italia. E adesso ce ne andiamo nelle Marche, che ancora non erano venute a trovarci questa settimana, lo fanno oggi con due eventi veramente splendidi, anzi tre eventi. Cominciamo dalla provincia di Pesaro Urbino, dove ho una doppietta. Cominciamo da Pian di Meleto, dove c'è la 43esima edizione del Palio dei Conti Oliva. Sapete che io sono appassionato di rievocazioni storiche, questa è molto bella. Il borgo si anima con sfide di arcieri, banchetti, cortei e spettacoli in costume. È un evento che coinvolge tutto il paese, trasformandolo in una vera e propria macchina del tempo. Il clou del palio è la competizione tra le contrade, con prove di abilità e precisione con arco e frecce, mentre le strade si animano con figuranti, musici, tamburini e danzatrici. Le osterie medievali preparano pietanze d'epoca come zuppe, carne speziate, focacce, dolci rustici, vino versato in brocche di terracotta. Io adoro queste cose, questi tuffi nel tempo. E quindi c'è questa magia del passato che si mescola al gusto della tradizione, che incanta ovviamente grandi e piccini. Il programma è davvero fittissimo e va avanti da venerdì fino a domenica. Io vi invito di andare sul loro sito internet, che è palioconti.com. Vi dico che si comincia alle 19 di venerdì con l'aperitivo medievale, la cena dei rioni alle 20, e a seguire seguono i giochi dei rioni che cominciano. Ci sono tutta una serie di prove, ci sono i rioni Castello, San Biagio, Torre ed Evangelista, che si danno battaglia in una serie di giochi molto carucci. Poi sabato la cosa comincia alle 18 con una rievocazione del borgo e quindi le fattorie, scene di vita, accampamenti. Alle 19 ancora aperitivo medievale e poi durante la serata i cantabriganti, ma anche spettacoli di mangiafuoco, minotauro, gobbo, streghe. Poi durante la sera sbandieratori, acrobati, otto vagante, sifanconieri, e alle 22 il corteo storico, che si chiude poi con i piromanti, che fanno lo spettacolo pirotecnico. E per concludere poi ovviamente la giornata clou, che è sempre quella della domenica, con dalle 18 tutte le varie giostre, il tiro con l'arco, i giochi in legno, la didattica, le sfide, la fattoria che si apre, poi di nuovo il corteo storico che ci porta verso la sera. Quindi insomma la giornata clou del palio è come sempre la domenica. Da qui, scusate, vado veloce, ma sono davvero tanti gli eventi oggi, e rimaniamo sempre in provincia di Pesaro Urbino. Ce ne andiamo a Castelvecchio, dove c'è la salsiccia anticanton, spero di leggerlo bene, che è un evento dedicato appunto a questa salsiccia che viene servita nelle vie, ecco il nome, perché anticanton nelle vie evoca l'immagine delle bancarelle che si snodano per le stradine con questa salsiccia, ovviamente, che è la star del paese. Seguendo il suo profumo di braci potrete passare in mezzo a tutto questo paese e gustarvi anche tutto quello che hanno preparato per voi nel corso della giornata. Invece, cari miei, se siete amanti degli gnocchi, che abbiamo visto poco fa molto protagonisti nel Lazio, beh, anche alla Pedona, che sta dalle parti di Fermo, c'è la 39esima sagra degli gnocchi. Anche qua sono molto amati, preparati rigorosamente a mano, protagonisti di un menù semplice ma ricco di sapori, hai capito? Vengono serviti al ragù, al sugo di papera, al tartufo, oppure con pomodoro fresco e basilico, e poi contorni rustici come carni alla brace, dolci casalinghi e vino delle colline marchigiane. Ma che cosa volete di più da una terra come questa? E allora, 43esimo Palio dei Conti Oliva, Pian di Meleto, la salsiccia anticantona, Castelvecchio, entrambe in provincia di Pesaro Urbino, oppure la 39esima sagra degli gnocchi alla Pedona in quel di Fermo. Direi, cari miei, che non manca veramente nulla.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

pronti carissimi? La prossima settimana torna la festa sull'Aia, San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli. Da lunedì a giovedì grande festa, Marco Z, Al Rangone, Paolo Tarantino, Alex Tosi, Alex Biondi, uno dietro l'altro. E poi ci sarà il nostro Giorgio dalla Peschiera di Valdengo. E martedì o mercoledì, devo ancora capire, ci sono anche io, perché c'è la disfida della panista e qualcuno dovrà pur presentarla, no? Ci si vede da quelle parti, si balla con la festa sull'Aia, Radio Liscio protagonista in questo evento meraviglioso, tappa del nostro Radio Liscio Summer Tour. Ci si vede lì e vi aspetto. E adesso le notizie.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda ora di energia contagiosa in questo meraviglioso giovedì 23 luglio che evidentemente vi vede protagonisti anche sulle spiagge, capito? Da San Bartolomeo al mare ci scrivono Lucrezia e Mirti che sono in vacanza insieme, eccole qua, belle belle, ci mandano una foto del panorama dall'alto, sono su Acerbo Alta, la conosco molto bene quella zona, molto carina, ma ci scrivono anche dalla Puglia, esattamente dalla provincia di Bari, dove c'è Marcantonio, che bel nome aulico che hai, che ci saluta e ci manda tanti baci da questa terra baciata dal sole. Giustamente prima dicevamo proprio di quante ore la Puglia possa beneficiare del sole durante il mese, proprio una delle ragioni con più luce. Bravi, bravi tutti cari, divertitevi ovunque voi siate e un abbraccio anche come sempre a tutti coloro che stanno lavorando. Però io volevo riattaccare parlando di vacanze, perché è uscito questo nuovo trend, sapete che ne esce uno ogni 3x2, che si chiama Vacation, lo pubblica il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group. Hanno intervistato un bel po' di turisti chiedendo che cos'è che li spinga ad andare in vacanza, qual è davvero la motivazione che c'è dietro, e quindi sono figurate diverse opzioni: lo sport, l'outdoor, chi invece vuole attività all'aria aperta, chi wellness, terme, chi invece cerca delle esperienze storiche, chi cerca delle esperienze gastronomiche. E allora perché hanno fatto questa ricerca? L'hanno fatta per cercare di capire che cosa davvero muove i turisti per andare in vacanza, e salta fuori che sono le motivazioni che stanno diventando più importanti. Cioè, voglio una vacanza benessere, faccio quello, non vado in un posto e mi dedico un giorno di spa, capite? Proprio delle vacanze dedicate a ciò che ci piace, la motivazione che ci spinge a scegliere una destinazione piuttosto che l'altra, sapete? Prima si sceglievano perché gli influencer ce le facevano vedere, ancora prima per il passaparola, adesso siamo sempre più consapevoli e in base a ciò che ci piace ci dirigiamo. Hai capito? Però in famiglia, con quattro persone che gli piacciono quattro cose diverse, come si fa, cari amici del Vacation? Rispondete a sta domanda, se ce la fate. No, perché qua, se tutti vogliono fare quello che vogliono, campa cavallo che l'erba cresce, qua serve il portafoglio di Paperone. Lasciamo perdere.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Amici miei, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Se vi siete appena sintonizzati, sono Alessio, il vostro Alo, e vi sto conducendo in giro per l'Italia, a zonzo, a caccia di feste e sagre. Oggi tantissimo centro Italia, abbiamo cominciato dal Lazio, poi ce ne siamo andati nelle Marche, che ci rimane lì in mezzo, l'Umbria. Ed eccola qui, protagonista degli ultimi due eventi che ho selezionato per voi in questa giornata. Allora, andiamo con il primo, che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia, siamo in provincia di Terni, e qua si tiene la 12ª sagra della fava cottora della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale alla collicellese. Sono molto specifici nel nome di questa festa, perché le loro tipicità devono essere tutte citate. E quindi è un bellissimo borgo anche questo, affacciato su quegli splendidi paesaggi umbri, ma che ve lo dico a fare. E questo è proprio manifesto della cucina popolare: tre piatti, tre identità, una sola grande festa. La fava cottora della Merino, presidio di biodiversità agricola, la polenta alla carbonara, variante robusta e ovviamente molto saporita di un grande classico, e il cinghiale al collicellese, piatto forte della cucina di caccia, per chiudere insomma questo trittico meraviglioso. Ed ecco che da tutta questa cosa esce questo menù meraviglioso, con questa fava tenera, dolce, servita con olio nuovo e pane bruscato, questa polenta densa e cremosa che incontra il guanciale croccante e il pecorino, e infine il cinghiale cotto lentamente con spezie e aromi, che racconta la tradizione montana di questo posto. E poi stand, musica dal vivo, danza, convivialità, insomma una festa bellissima. Collicello Taverna, è già cominciata questa festa, va avanti fino a domenica, quindi prenotate il vostro posto, perché veramente ce n'è per tutti. Poi ci sono escursioni, visite guidate, insomma un bel territorio tutto da scoprire, con questa collicella che collicello che domina con le sue torri l'alta valle del Rio Grande, insomma un borgo veramente molto molto bello. E da qui, perché non ho ancora finito con l'Umbria, vi porto ad un'altra festa molto carina, che è la 44esima festa del Giacchio. Si tiene a San Feliciano, che è una frazione di Magione, qua ci siamo spostati in provincia di Perugia. È una festa voluta dalla Proloco per promuovere il territorio, naturalmente. Qui siamo sulle sponde del lago Trasimeno, quindi è una zona votata anche alle tradizioni marinare, all'identità del posto. Ecco, la rievocazione della gara delle barche a remi, la creazione del futuro museo della pesca e la singolare scommessa sul peso della regina sono alcune iniziative che hanno reso questo evento molto popolare negli anni. Ed anche questo weekend l'evento torna appunto a svolgersi in questa location super iconica. Durante la festa potrete degustare saporiti piatti di pesce di lago e prodotti tipici come gli spiedini di persico reale alla brace e la fagiolina del Trasimeno, che tra l'altro è anche un presidio slow food, il tutto immerso in questo scenario pieno di tramonti. La festa propone 10 giorni ricchi di appuntamenti, perché questa festa andrà a terminare domenica 3 agosto con il concerto gratuito dei musici di Francesco Guccini, che sono le chitarre e la voce di Juan Carlos Flaco Biondini, e poi c'è il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo e la batteria di Ella De Bandini, di nuovo insieme per ripercorrere i grandi successi del maestro. E poi tutto un bel programma musicale, c'è mostra mattoncini, area lungolago, area giochi, area museale, e poi tante belle cose da assaggiare. Insomma, ce n'è veramente per tutti, quindi vi rimando alla loro pagina, che è prolocosanfeliciano.it, e vi ricapitolo questi due eventi: 12ª sagra della fava cotta della Merino, della polenta alla carbonara e del cinghiale al collicellese in quel di Collicello, zona Amelia, provincia di Terni, e 44esima festa del Giacchio in quel di San Feliciano, frazione di Magione, provincia di Perugia. E direi che oggi veramente questo centro Italia ci ha deliziato con una marea di feste che stanno per esplodere, e quindi a tutti coloro che ci andranno, buon divertimento, mangioni!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci qui carissimi on air di nuovo e voglio parlarvi di un argomento che sta facendo molto discutere. Torniamo a Bari, oggi è la terza volta, prima ci siamo andati per il sole, poi per il nostro amico che ci ha salutato e adesso ci andiamo per questa iniziativa che riguarda cani e gatti. Perché dovete sapere che a Bari, ed è una roba che sta facendo molto discutere in un senso e nell'altro, ecco perché la trattiamo insieme anche per portarla alla vostra attenzione, insomma è nato il primo cimitero per gli animali domestici ovviamente. Quindi un vero e proprio cimitero e a Bari lo hanno voluto sottolineare appunto con questa approvazione che in qualche maniera vuole restituire dignità e diritti agli animali domestici. È stato infatti approvato il primo cimitero per gli animali, dicevo, a Loseto, quindi intorno a Bari. Il progetto vede il coinvolgimento di alcuni partner finanziari, specialisti di aziende sanitarie locali, eccetera eccetera, e siamo all'interno del perimetro della necropoli di Loseto, come stavo dicendo. Allora, da una parte è una bellissima iniziativa perché di fondo, no, sai, quando ti muore un animale ormai sono talmente parte della famiglia, è cambiato il concetto dell'animale domestico, ormai per la maggior parte della gente sembra di avere dei figli, anche se poi anche qua dovremmo fare le dovute differenze perché è importante. Sta di fatto che grazie a questo cimitero, con una modica spesa diciamo, si potrà garantire una sepoltura equa e soprattutto vicino anche ai propri padroni che magari vogliono andarli a trovare. Però dall'altra parte c'è anche chi dice che è una spesa oggettivamente inutile perché non è necessario addirittura un cimitero dedicato agli animali, e qua però sono scuole di pensiero, eh. C'è da dire che purtroppo al sud Italia c'è anche tanto randagismo in giro e quindi molti animali vengono anche sepolti un po' ovunque, no? Nei terreni privati, no? E quindi questo crea un problema perché poi giustamente c'è il ciclo di vita, quando ci lasciano e magari sono per strada eccetera non si sa mai bene che cosa fare. Quindi insomma un'iniziativa volta a far discutere, sono sicuro che molti amici all'ascolto apprezzeranno una cosa di questo tipo e la vorranno anche vicino a casa loro. Qualcun altro storce il naso, ma va bene così, sono i tempi moderni, mica si può far contenti tutti, anzi forse si può, sapete come? Con le nostre canzoni, le nostre orchestre, quelle non ammettono contraddittorio.

E allora carissimi, Tempus Fugit, bella puntata oggi, molto ricca, tantissime feste. Allora è il caso di andare a rivederle, visto che siamo quasi verso il termine. Magari vi siete persi qualche cosa e con il weekend alle porte proprio non si può. Quindi mano, carta e penna, che ci facciamo questo giro fantastico di oggi, tutto nel centro Italia, perché la nostra puntata è cominciata a Rocca Santo Stefano in provincia di Roma, dove c'è la 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini, questi gnocchi un po' grezzi fatti a mano con questi funghi porcini della zona che sono una meraviglia. Poi c'è la festa degli gnocchi coi ferro, questo a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo, sempre gnocchi sono, però prendono il nome da questo utensile in ferro che serve anzi per farlo, perché le fanno ancora così. E per concludere con il Lazio, sagra del gambero di fiume della Trota, questa volta ce ne siamo andati a Rivodutri in provincia di Rieti, una zona di lago, e quindi questi due prodotti sono serviti per voi insieme a tutto il resto della cucina del territorio, ovviamente feste guarnite da musica, folklore.

e molto molto altro. Da qua ce ne siamo andati nelle Marche, anche qua un trittico splendido a partire da Pian di Meleto, provincia di Pesaro Urbino, dove c'è il 43esimo Palio dei Conti Oliva. Un evento meraviglioso, 3 giorni di festa, di sfide tra rioni, di quartieri apparecchiati in epoca medievale, insomma l'evento più importante sicuramente di questa zona che vi aspetta. Cercateli su palioconti-oliva.com per tutto il programma, perché giorno che vai, evento che trovi. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, però a Castelvecchio, c'è la salsiccia anticanton, quindi una bella sagra festaiola paesana con queste vie, con queste braci, le salsicce che cuociono insieme a tante altre tipologie. Tipicità ovviamente marchigiane a vostra disposizione per essere assaggiata, ma ancora gli gnocchi, così come nel Lazio, sono protagonisti anche nelle Marche. Pensiamo questa volta alla Pedona, zona Fermo, e c'è la 39esima sagra degli gnocchi, anche qua serviti con abbinamenti classici e qualcosa anche di un po' più ricercato per i palati più sopraffini. Cercate anche loro sulla loro pagina Facebook. E per concludere, l'Umbria, 2 tappe, la prima a Collicello, frazione di Amelia, provincia di Terni, dove si incontrano 3 prodotti meravigliosi che si mettono insieme in questa 12esima sagra della fava cottora della Merino, della polenta alla carbonara cremosa col guanciale e del cinghiale col cellese, simbolo della caccia, del territorio e delle montagne. Insomma, tutti e 3 elementi che si fondono per una festa gustosissima, anche qua farcita da danze, da balli e chi più ne ha più ne metta. E per concludere, 44esimo festa del Giacchio, anche questa per promuovere, diciamo, le attività marinare della zona. E quindi siamo a San Feliciano, frazione di Magione in provincia di Perugia, dove anche qua vi attendono con un menù super gustoso, tutto dedicato alle specialità del territorio. Festa del Giacchio, siamo a San Feliciano. Va bene cari, questi sono gli eventi di oggi. Vi ricordo 2 cose: la prima, che ritrovate tutti i miei racconti anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, e che poi questi eventi li rivedremo naturalmente domani nella puntata del venerdì, dove ripercorreremo tutta la magia che sta per esplodere in questo weekend. Adesso però facciamo esplodere un po' di musica e ci vediamo qua per i saluti. Max, sei fatta una certa, salutiamo, poi andiamo, che oggi è una giornata impegnativa. Stai lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca. Parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo e ben risintonizzati. Comincia l'ultima puntata della settimana di Energia Contagiosa, ufficialmente on air, al microfono il vostro Alo, in regia il nostro Max Quarti. Una bella puntata quella del venerdì di Energia Contagiosa, perché è tutta dedicata al weekend e a tutti gli eventi che si stanno scatenando. C'è già un messaggio, ci ha scritto la nostra amica Elisa, che con il suo Giovanni stavano chiudendo le valigie. Ciao Alessio, siamo in partenza, tra poche ore staremo a Malpensa, destinazione Stati Uniti. Gran viaggio, cari, ascoltateci in volo, ormai tanto c'è internet dappertutto, anche sugli aeroplani. Noi vi teniamo compagnia in quelle belle 10 ore, le ho appena fatte. Un bel viaggio, però. Wow, vi invidio molto. Va bene, cari, anche noi oggi viaggiamo, sì, viaggiamo tantissimo. Mi sono selezionato un bel po' di feste. Allora, intanto qualcosa che non vi avevo ancora raccontato: ce ne andremo alla festa dei cornuti. Questa si tiene a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara. Poi vi racconto. Poi ce ne andremo anche a Loano, in Liguria, provincia di Savona, perché questo weekend c'è il carnevale di Loano, versione estiva, molto bello. Ci sono andato l'anno scorso. E poi ce ne andremo a Mangia Expo, questo a Ferrara, fino al 10 di agosto, il centro di Ferrara allestito, si può mangiare un po' di tutto. 34esima sagra dei Maccaruni a Gavignano, in provincia di Roma. E concluderemo in quel di Rieti con la 23esima sagra dei Maccheroni a Fezze, questo Montenero Sabino, giusto appunto, provincia di Rieti, nel Lazio. Quindi bel menù di feste fresche e di sapori da aggiungersi alla lista, che poi si scatenerà e andremo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana insieme. Un botto di eventi, veramente, uno via l'altro. Tra l'altro volevo dirvi che sono aperte anche le serate nei luoghi beni del FAI, quindi potete approfittarne fino a metà di settembre. Vi do questo info. Trovate tutto sul sito internet del FAI, ce ne sono di bellissimi, per esempio la camminata con la luna piena al castello della Manta, gli aperitivi a Casa Carbone, le aperture serali di Villa Necchi Campiglio, il negozio Olivetti di Venezia e ancora molti molti altri, tutti da scoprire a vostra disposizione. Quindi fate un giro sul sito del FAI, che potrebbe essere anche lì un bello spunto per il vostro fine settimana. Max, che dici, un po' di musica? Dai, ci vediamo qua tra pochissimo, che il viaggio comincia.

Un abbraccione a nonna Rita da Nichelino. Ci è arrivato un messaggio dalla sua nipotina che si chiama Francesca. Vi stiamo ascoltando, un abbraccione da nonna Rita. Ci fa tanto piacere, noi vi vogliamo regalare tanti bei sorrisi. Ecco, che il tempo passato su Radio Gisho sia sempre di qualità e ricco di gioia. E un altro tempo che è ricco di gioia è il weekend. Lo aspettiamo tutta la settimana, o no? E finalmente ci siamo, queste sono le ore finali. Si lavora, chi invece è già via. Ci arrivano un botto di messaggi dal mare, siete veramente bellissimi da tutte le parti, letteralmente. E io al mare voglio portarvi, allora facciamo così, ce ne andiamo tutti quanti a Loano per il primo evento di cui voglio raccontarvi in questo fine settimana, che è il Carnevale di Loano Summer Edition. È molto bello perché praticamente viene allestito tutto il centro, c'è questa sfilata di carri bellissimi. Ci sono stato l'anno scorso, siamo andati a cena, poi ci siamo messi in un bar con tutta la famiglia e davanti a noi passavano questi carri coloratissimi, ed è proprio una bella festa perché si svolge sul lungomare e lungo Corso Roma, e c'è proprio un carnevale vero e proprio, quindi sfilata di carri allegorici, maschere tradizionali che rappresentano il cuore della cultura loanese, tra questi Ube Cianin, Upue Peppin con la principessa Doria e il celebre Capitan Fracassa, che animano le strade accompagnati dall'immancabile Becciancar, che rappresenta il simbolo più iconico di questa festa. E poi mercatini a tema, musica dal vivo, dove vai vai c'è qualcuno che suona, quindi è molto bello, una classica serata estiva, però con nel mezzo uno splendido carnevale. E tutto questo giusto appunto si scatena questo sabato sera, e a Loano vi aspettano per farvi vivere il loro carnevale, che tra l'altro neanche una versione carnevalesca normale, no, però questa è davvero molto carina, ve lo dico. Se siete in zona muovetevi per tempo, perché neanche a dirlo, a Loano già non c'è mai un parcheggio, neanche a pagare oro, quindi figuratevi in una serata come questa. E questo era il primo evento che volevo raccontarvi, ma vi devo portare anche in provincia di Novara, perché ho scoperto questa festa di cui non sapevo nulla, che si tiene in quel di Granozzo con Monticello, e pensate un po' che si chiama la festa dei cornuti. Che sarà mai sta festa dei cornuti? Salta fuori che è una festa molto ironica, popolare, anche iconica, molto conosciuta. È un appuntamento che ovviamente è molto goliardico, conviviale, no? Ed è una tradizione un po' tutta loro. L'atmosfera si accende già dalle prime ore della sera, si parla di sabato sera, quando il paese si anima di musica, risate, tavolate colme di specialità locali. Gli ospiti, tra cui molti abitanti storici del borgo, partecipano a questo gioco collettivo indossando che cosa? Queste corna scenografiche, ecco perché la festa dei cornuti, no? Sono proprio questo il simbolo della festa e anche il pretesto per prendersi in giro e riderle su insieme, no? La cucina è grande protagonista, ci sono piatti caldi, grigliate, affettati del territorio, dolci casalinghi, vini generosi che accompagnano le serate creando un bellissimo clima, ovviamente da serata estiva. E ovviamente tanti volontari e associazioni che si danno da fare per questi eventi, non dimentichiamoci mai in quanti lavorano per queste feste. Sta di fatto che è una serata molto goliardica, quindi se anche voi vi sentite un po' cornuti dentro oppure volete esorcizzare la cosa, ecco qua che la festa giusta è questa qua, la festa dei cornuti, Granozzo con Monticello, provincia di Novara, che ci ha dato il benvenuto insieme al Carnevale di Loano Summer Edition. E voilà che il venerdì si scatena così, con via di sorrisi e carnevali, pensa te, a luglio.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci qua, sono tornato. Un abbraccione a tutti gli amici che stanno scrivendo al 331-335-6565, ma anche a tutti i vari amici che ci stanno venendo a trovare sui social network. E allora facciamo un saluto anche a loro. Direttamente dalla pagina di Radio Liscio, un abbraccio a Mariangela, a Leonardo, a Walter, a Domenico, a Loredana, a Marisa. Qualcuno ha scritto il buongiorno, qualcuno ha commentato i nostri saluti. Benvenuti tutti quanti, siete sempre i benvenuti qua sulle frequenze di Radio Liscio con sottoscritto. A qualsiasi ora capitate, qua ce n'è sempre per tutti. Allora, sentite un po', volevo parlarvi di vivibilità. Oh, perché hanno fatto una bella classifica, vediamo un po' se ci siamo da qualche parte. È una classifica che, in cui si è stato chiesto praticamente agli stessi residenti di votare le proprie città. L'ha fatta l'Economist Intelligence Unit e viene fuori che Copenaghen si classifica come la città più vivibile al mondo, premiata per una marea di parametri, tra cui assistenza sanitaria, il bassissimo livello di criminalità, la forte educazione. Quindi, insomma, questi sono i requisiti che rendono vivibili le città, altro che Milano. Ogni giorno un accoltellamento, succede sempre qualcosa, io paurissima veramente, non tanto per me ma per la mia famiglia, perché comunque bazzichiamo molto Milano, è pieno di pazzi oggettivamente, non si capisce più che andazzo sta prendendo questa città. Speriamo si riesca ad arginare un po', ma non solo Milano, sono tante le città con tanti problemi, con tanti ragazzi allo sbando, veramente molto complicato. Cosa che invece a quanto pare non succede a Copenaghen, dove la soluzione evidentemente l'hanno trovata, magari partendo dall'educazione, dalla scuola, da darsi una mano tra genitori, famiglia, scuola, insomma riuscire a trovare la quadra non è semplice. Comunque vabbè, finisco il mio pippone, vado avanti perché in classifica poi troviamo Vienna e Melbourne, quindi Austria e Australia, salgono le città asiatiche come Tokyo, ma Copenaghen resta in vetta in realtà da parecchio tempo, ecco, è anche, pensate, la città più felice al mondo per il 2026 secondo l'Happy City Index. Questo Economist ha analizzato 137 città e, come vi dicevo, assistenza sanitaria, ma anche cultura, ambiente, istruzione, infrastrutture, efficienza, stabilità. Vengono valutati anche il parametro dell'ambiente, del clima, della corruzione, dei servizi come quelli dei ristoranti. Insomma, diciamo che sono andati molto molto a fondo. E Copenaghen ha ottenuto l'eccellenza in tre categorie: stabilità, educazione e infrastrutture, che se ci pensate sono un po' alla base. L'Asia però sta scalando le classifiche, ci sono ben 9 città asiatiche nella top 20 contro 7 europee, e quindi insomma vuol dire che si stanno dando da fare, ecco, per alzare decisamente il livello. Ve lo dico, città italiane io qua in classifica non ne vedo, quindi mi riaggancio a quello che stavo dicendo prima. Vabbè cari, insomma questo è tutti a Copenaghen, evidentemente si vive bene a Copenaghen, però a Copenaghen no, ce l'hanno Radio Liscio. E non ce l'hanno Radio Liscio, vabbè che tu dici con l'app la sento dappertutto, però è meglio stare in zona, dai.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E allora carissimi, rieccoci qua, peperini tra una canzone e l'altra, pronti per partire per un altro trittico di eventi. Sono veramente gli ultimi tre freschi per questa settimana, poi da qua in poi ci lanciamo nella rassegna finale per questo weekend. Ma mi ero tenuto da parte queste belle feste. E la prima è Mangiafexpo. Oh, è una festa che si tiene a Ferrara fino al 10 di agosto, quindi avete tempo di gustarvela, ve la butto lì perché si celebra la gastronomia locale provinciale. È cominciato tutto mercoledì, il 22, sì, e va avanti fino al 9 di agosto. Siamo lungo l'incantevole lungo fiume della Darsena e qui la città si trasforma in un grande palcoscenico enogastronomico dove tradizione, qualità e convivialità si incontrano ogni sera. È una manifestazione che va avanti da oltre 10 anni, quindi molto nota in zona. Troverete 23 realtà ristorative produttive, ognuna con la propria area di degustazione dedicata. Dalle 18:30 in poi ogni sera potete vivervi questa esperienza tra aperitivi, cene, dopo cene. Insomma, il centro della città di Ferrara si popola e vive per farvi gustare tutte le sue primizie. Se avete occasione di passare di lì, gustatevela. E da qui ce ne andiamo nel Lazio. Nel Lazio ho due feste che vi devo raccontare, me le ero tenute qua, e la prima è la sagra dei maccaruni. Attenzione alle differenze: maccaruni, Gavignano, provincia di Roma. La seconda è la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Questa si tiene a Montenero Sabino, provincia di Rieti. Quindi maccheroni protagonisti in entrambe le feste. Evidentemente in sto periodo si celebrano particolarmente. Ma cominciamo dai maccaruni, che sono una pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina, tagliata in fili sottili e conditi con sugo di carne profumato agli aromi dell'orto. Eccolo qua, pasta meravigliosa, protagonista in quel di Gavignano, un paese dove c'è un grande convivio all'aperto e questi profumi di pasta si mescolano, insomma, a tutta la musica, all'atmosfera e a quello che succederà. Protagonisti appunto questi maccaruni, vi ho raccontato come viene fatta questa pasta, con una cottura perfetta che incontra poi un saporito spezzatino, questo sugo particolare insaporito dai sapori dell'orto. Intrattenimento, gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età, animeranno il centro storico, balli di piazza, artisti locali e tanta allegria a far da cornice a questo bel evento che andrà in scena per tutto il fine settimana. Vi ricordo, sagra dei maccaruni in quel di Gavignano, provincia di Roma. Se invece siete dalle parti di Rieti, ecco che a Montenero Sabino invece potete gustarvi la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze. Anche questa è una cosa che va raccontata, perché questi maccheroni a Fezze sono un formato di pasta, anche questo lungo e sottile, ed è un rito collettivo. Leggo: l'impasto viene lavorato rigorosamente a mano dalle sapienti mani delle fezzarole e dei fezzaroli del paese, che trasformano centinaia di chili di farina seguendo fedelmente questa ricetta tramandata di generazione in generazione. Quindi un sapere antico che arriva a tutti quanti voi per essere gustato, hai capito, con i condimenti della tradizione sabina insieme ad altri piatti e prodotti del territorio. Anche qua non mancheranno musica, spettacoli, intrattenimento, insomma la festa si esplode, no? Esplode in tutto il paese, quindi si scatena il tutto. E quindi, se volete vedere uno degli appuntamenti più caratteristici appunto della Sabina, ecco che questa festa, questa sagra 23esima edizione dei maccheroni a Fezze potrebbe essere la giusta occasione. Carissimi, con questi ho davvero finito gli eventi di cui volevo rendervi conto questa settimana, e tra poco rimanete con noi perché ci tuffiamo in un weekend meraviglioso e li rivedremo tutti uno per uno a partire da lunedì, così vi apparecchio il weekend come si deve. State lì.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ancora non avete scelto la tappa per il vostro fine settimana, beh, rimanete con me perché ho tantissimi luoghi da raccontarvi ovunque voi siate. Si scatenano un sacco di feste attorno a voi e non c'è luogo migliore di Radio Liscio per scoprire cosa fare in questo weekend con la rassegna che sta per partire del meglio della nostra settimana insieme. E poi la nostra musica, siamo sempre con voi, portateci in spiaggia, al mare, in montagna, dove volete, tramite la nostra app gratuita per voi in tutti gli store, o fate esplodere la vostra festa in casa semplicemente andando sulla pagina YouTube e vivendo il meglio di tutta questa meravigliosa stagione di Radio Liscio live dalla peschiera di Valdengo. Vi aspetto qua carissimi, giusto il tempo delle news e poi si parte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati nella nostra seconda ora di energia contagiosa del venerdì, quindi tutta dedicata alle feste che durante questa settimana sono esplose sul mio programma e che oggi mettiamo tutte insieme facendo un po' di ordine su questo weekend che ormai sta per cominciare, in realtà è già cominciato da tanti luoghi dai quali anche ci salutate, grazie mille per i tanti messaggi al 331 335 6565, grazie a Giuseppina che ci scrive da Connago sopra il Lago Maggiore, ci manda una foto di questo meraviglioso lago, bellissimo. Grazie anche a Giovanna che ci scrive invece dalla provincia di Venezia, da Mestre ci manda un saluto, ci sta ascoltando. Stiamo aspettando il pullman per andare a Venezia, ci dice, sarà una bella giornata, molto calda, ma vi divertirete. Sicuramente magari state facendo il weekend. Va bene cari, allora partiamo, vediamo un po' dove siamo andati questa settimana, cominciando la nostra rassegna di tutto quello che sta per cominciare. E lo facciamo partendo dal Piemonte, in quel di Gorzano, vicino a San Damiano d'Asti, ovviamente in provincia di Asti. Abbiamo cominciato da lì il nostro viaggio lunedì alla 34esima sagra del fritto misto alla gonzanese. Fritto misto piemontese è particolare, lo sapete, fatto con le frattaglie, il cervello eccetera eccetera, un piatto fritto molto molto gustoso, insomma se lo volete assaggiare come si deve, ecco questa è una bella occasione, Gorzano, segnatevelo. Da lì poi siamo stati a Monbarcaro, questo comune nel Cuneese, dove si celebra la 25esima edizione della sagra della patata questo weekend, quindi siamo nell'alta valle Ebelbo e questo è un prodotto agricolo rustico genuino che qua trovate letteralmente preparato in tutte le salse per voi. Bene, per ora salutiamo il Piemonte che ci trasferiamo in Lombardia, perché lunedì siamo andati in provincia di Brescia, esattamente in due posti, no, una era Brescia, l'altra era Sondrio, esatto, la prima è Brescia, Calcinato, per la 62esima sagra di Sant'Anna e Gioacchino. Anche questa è una festa molto sentita, una festa anche di devozione religiosa, che però insomma profuma di brace e devozione, ecco, diciamo così, perché qua vengono preparate queste meravigliose carne miste infilzate, insaporite da burro e aromi, infatti lo spiedo è il prodotto tipico di queste zone, e per tutto il weekend è a vostra disposizione. Mentre invece se siete amanti dei pizzoccheri, bel piatto gustoso, ricco, formaggioso, burroso, ecco che a Teglio, che è un po' la patria dei pizzoccheri, siamo in quel di Sondrio, vi aspettano per la 65esima sagra dei pizzoccheri di Teglio, capito? Questa tagliatella bella di grano saraceno, insomma fa caldo, però direi che ti dà tutte le energie che servono per sfangarlo sto caldo. E ancora due eventi, sempre che vi ho raccontato lunedì, pensate come siamo partiti in pompa magna andando in Liguria, prima alla sagra della capra e fagioli che si tiene a Rocchetta Nervina, senti come suona bene sta festa. Ovviamente si celebra la capra e i fagioli, che ve lo dico a fare, la capra cucinata lentamente in umido accompagnata dai loro fagioli di pigna, che è questo legume pregiato della zona, molto delicato, e da qua ne viene fuori una festa poi piena di musica, di divertimento eccetera eccetera, molto bella, così come lo è questa che si tiene invece a Mallare in provincia di Savona e si chiama Una barca nel bosco, perché Mallare è una zona dell'entroterra savonese, c'è una cena di pesce, tutta in realtà più cena perché si va avanti dal 23, quindi è cominciata ufficialmente ieri e va avanti appunto fino a domenica, e quindi alla località eremita di Mallare, insomma cucina di pesce in un bosco collinare. Siete ancora in tempo per informarvi, per vedere se c'è ancora posto per prenotare se siete da quelle parti. Wow, che signor comincio cari, ed era solo il lunedì e adesso arrivano gli altri giorni, giusto un po' di musica.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on board. Oggi non posso perdere davvero un secondo perché questa settimana, cioè, ci ho dato dentro con gli eventi, ve ne ho proposti tantissimi e ce li stiamo raccontando uno dietro l'altro. Perché? Perché tutti stanno per esplodere, stanno per cominciare in queste ore e quindi vi voglio dare la miglior rassegna possibile ovunque voi siate di quello che avete intorno a voi. E allora riprendiamo dalla Liguria, ce ne andiamo ad Albenga, provincia di Savona, c'è la 50esima sagra du Michetin. Io spero di dirle bene, ma non è facile. E praticamente è una festa anche questa molto carina, con questa specialità locale, questo Michetin, no? È un gustoso pan fritto preparato con un impasto di patate, farina, latte e lievito. Ci mettono sopra un sacco di salumi e via. Poi ovviamente concerti, mostre, non ve lo dico nemmeno perché qua dove vai vai è tutta una festa continua. Così come a Sarzana, questa volta ce ne andiamo dall'altra parte, quindi passiamo dalla provincia di Genova, quella di La Spezia, e qui c'è la 22esima sagra dello sgabeo, che è una roba abbastanza simile, però è un lievitato, una specie di gnocco fritto, diciamo così, dorato, bello croccantino. Anche questo servito con invitanti salumi del territorio. Hai capito, i liguri ci sanno fare, ci sanno fare. Da qui andiamo in Emilia Romagna, o avventuriamoci anche in Emilia Romagna, e cominciamo da Riolo Terme in provincia di Ravenna, dove c'è la fiera dello scalogno IGP di Romagna. Questo scalogno è molto gustoso, è molto dolce, utilizzato in tantissime preparazioni, e ancora per questo weekend ve lo potrete gustare. Questa è una festa che va avanti dal 1992, ovviamente viene preparato insieme a tutta un'altra quantità infinita di cose buone, tagliolini polenta al ragù di scalogno, castrato, frittata di scalogno, scalogno al cartoccio, insomma ci sono un sacco di cose buone da mangiare. E voilà, dalla Romagna ci spostiamo in Emilia, andiamo in provincia di Piacenza, in quel di Vigolzone, dove c'è per voi la 31esima festa del tortello Deco. Anche questa una festa meravigliosa, super gustosa, con questo tortello, no? Questa pasta particolare ripiena con la coda, diciamo, che abbia a che fare addirittura col Petrarca, ma questa è un'altra storia. Ve lo potrete gustare ovviamente in questi meravigliosi stand allestiti per l'occasione, con anche un bel programma per voi organizzato una sera dietro l'altra. Per esempio stasera c'è Omar Codazzi, domani sera c'è Marianna Lanteri e domenica c'è Matteo Tarantino, giusto per darvi l'idea, no, dell'atmosfera che troverete in questo posto meraviglioso. Ancora veloci, ce ne andiamo in Veneto, corro veloce veloce perché il tempo corre. Prima Sedico in provincia di Belluno, dove c'è la sagra dei Per, che appunto giunge alla sua 62esima edizione, dedicata a queste pere che sono molto gustose, croccanti e qua piacciono molto, la cosiddetta pera di San Giacomo, ecco qua, un'antica varietà locale, e ovviamente occasione anche per far sfoggio di tanti altri prodotti del territorio, così come lo è la 54esima festa del pomodoro, sempre in Veneto, però questa volta in quella di Cappella, che sta vicino a Scorzè, siamo in provincia di Venezia. Ovviamente il pomodoro d'estate ci sta benissimo, con la mozzarella, con le caprese, ma anche con tante altre preparazioni, naturalmente nelle paste fredde eccetera si fanno un sacco di sughi, e qua il pomodoro viene celebrato alla grandissima. Ancora due tappe, ancora in Veneto, questo a Campo d'Arsego, e questa volta ci spostiamo in provincia di Padova, dove c'è la festa del Vin, 53esima edizione, ovviamente dedicata ai vini del territorio, eccellenze enologiche proposte in degustazione dagli organizzatori. E ancora in Veneto, e concludo a Val di Porro, questa volta siamo in provincia di Verona, la festa degli gnocchi di Malga. Questi gnocchi fatti a mano, dalla consistenza un po' così, no? Un po' rustica, ma super gustosi, tutto legato alla cultura gastronomica della vita d'alpeggio, quindi piatti genuini, sinceri, conditi con tanto burro e tanta energia, quindi una bella atmosfera di montagna vi aspetta anche qua in quel di Val di Porro. Mamma, quante feste, quanti eventi e quanti ancora ve ne devo raccontare. Sarà un weekend splendido. Qualche canzone e ritorno da voi.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

E rieccoci qua, carissimi. Dai, dai, che il weekend chiama, è alle porte. Allora continuiamo il nostro viaggio in giro per l'Italia. Si scatenano veramente tante feste meravigliose, tantissime, ve ne ho già raccontate, che in settimana sono state qui con noi. Le stiamo rivedendo tutte quante insieme. E allora riprendiamo il nostro viaggio dalla Toscana, in quel di Cetica. Ci siete mai stati a Cetica? Io no, però potrebbe essere una bella occasione. Siamo in provincia di Arezzo e c'è la festa del paese del tortello di patate. Ovviamente c'è questo bel tortello ripieno che vi aspetta, poi carne alla brace, salsiccia, contorni rustici, musica dal vivo, giochi popolari, mercatini, tutto questo alla festa del paese del tortello di patate in quel di Cetica. Rimaniamo in Toscana, ce ne andiamo però a Micciano, che è una frazione di Pomarance in provincia di Pisa, dove c'è la 21esima sagra del ciambellino, questa ciambella non tanto dura, un buon mix con questo zucchero e glassa sopra, protagonista appunto di questa bella festa, insieme a tanti altri prodotti tipici della Val di Cecina. Si può mangiare così liscio, intinto anche nel vino, nel latte, oppure quello con aggiunta di uvetta, frutta secca, eccetera. Insomma, un bel clima, no? Sa di festa, di comunità, di radici autentiche, quelle cose che cerchiamo noi, no? E da lì ce ne andiamo a due fiere dedicate a una cosa che d'estate mi piace un sacco, e sono la pesca. Però una festa è a Canale, Cuneo, ed è l'83esima fiera del pesco, mentre invece l'altra è in quel di Maglione, provincia di Torino, ed è la 54esima sagra delle pesche. Per quel che riguarda Canale, fiera, beh, ovviamente è al centro, no? Che ve lo dico a fare, ci sono le pesche preparate in tutti i modi, dalle confetture fresche così pronte via. C'è anche un bel programma musicale. Vi sottolineo che sabato sera ci sono il DJ set di Pecca. Mentre domenica c'è il DJ tutta fuffa, mentre invece lunedì 27, appuntamento importante per noi, c'è Matteo Bensi, quindi segnatevelo, perché questa festa poi va avanti per un pochino, e poi ci sarà anche Ivana Spagna mercoledì. Insomma, un bel programmino musicale anche da queste parti. Quindi fiera del pesco in quella di Canale o sagra delle pesche in quel di Maglione, provincia di Torino, per assaggiare anche tante specialità piemontese. Da qui ce ne andiamo, torniamo nel Lazio. Voilà, era ieri che vi portavo in queste belle feste nel Lazio, cominciando dalla 41esima sagra degli gnoccacci ai funghi porcini di Rocca Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Roma, questi gnocchi super protagonisti in questi piatti, con un'altra prelibatezza dei boschi locali porcini. Ma gli gnocchi sono protagonisti anche a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, per la quarta festa degli gnocchi coi ferro, che sono fatti così perché sto ferro, no, viene usato per fare questi gnocchi, e da lì prende il loro nome, un bastoncino in ferro che gli dà la forma. E poi c'è la sagra del gambero di Fiume della Trota, questo a Rivodruti in provincia di Rieti. Qua i gusti cambiano, perché siamo sulle sponde del lago, e qua ti ripropongono appunto tutta la freschezza del pesce d'acqua dolce. Da qui andiamo nelle Marche, a Pian di Meleto, perché c'è un palio meraviglioso che è il palio dei Conti Oliva, 43esima edizione. Siamo in provincia di Pesaro Urbino, un palio bellissimo per tre giorni di sfide tra i rioni, giochi medievali, paese allestito proprio come se fosse un villaggio del Medioevo, una roba sensazionale che vi trasporterà proprio indietro nel tempo. Si mangia come una volta nelle teiere in terracotta, insomma, meraviglioso. Pian di Meleto, palio dei Conti Oliva. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, a Castelvecchio, c'è la salsiccia Anticanton, quindi se sentite odore di brace e di salsiccia, sono loro che in tutte le vie del paese preparano questa roba meravigliosa. Così come sono meravigliosi gli gnocchi della 39esima sagra degli gnocchi di Lapedona. Qui siamo vicini a Fermo, quindi ultima tappa nelle Marche, anche qua gli gnocchi gustosi inseriti in un contesto di musica, festa e divertimento, e tanti altri piatti della tradizione locale. E per concludere questo penultimo blocco, perché ne ho ancora, ce ne andiamo anche in Umbria, dove siamo stati sempre ieri alla 12esima sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara, questa polenta molto cremosa con anche il guanciale all'interno, e il cinghiale col cellese, che danno vita appunto a questa festa meravigliosa che si tiene a Collicello, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, dove si esplode proprio di gusti e di sapori tradizionali. E infine la festa, la 44esima edizione della festa del Giacchio. Qui siamo a San Feliciano, che è una frazione di Magione in provincia di Perugia, e anche questa è una festa dedicata
dedicata ai prodotti legati al mondo della pesca, e appunto è un evento cardine per la promozione del lago Trasimeno e delle sue tradizioni. Anche qua si sono inventati un po' di tutto, dal museo della pesca eccetera, tutto per far rivivere questa tradizione che vi aspetta fino al 2 di agosto, quindi se siete in zona andateli a trovare. Molto bene cari, spero abbiate preso appunti, perché sono tanti, ne manca ancora qualcuno, ma facciamo una piccola pausa musicale che prendo un po' di fiato perché altrimenti non ci arrivo a fine puntata oggi.

Respira Alessio, mi scrive Nicoletta da Borgosesia. Ciao Nicoletta, mi dice: ho perso il conto degli eventi. Non ti preoccupare, li ritrovi tutti sulla nostra app di Radio Liscio, se volete rivivere tutti gli eventi che vi sto raccontando. Siamo proprio agli sgoccioli, ma nel mio podcast dedicato al tempo libero poi c'è il racconto di tutto quello che giorno per giorno vado a proporvi. Ma veniamo, un abbraccio Nicoletta, ma veniamo agli ultimi eventi della giornata di oggi, quindi gli ultimi che chiudono ufficialmente la nostra puntata, e sono quelli che appunto vi ho proposto in questo venerdì insieme. E allora rivediamo anche loro. Abbiamo cominciato oggi a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove c'è la festa dei cornuti, una festa super goliardica, molto divertente naturalmente, dove si indossano queste corna, no, per enfatizzare un po' e prendersi un po' in giro, mentre si assaggiano tanti piatti caldi, grigliate, affettate del territorio, dolci casalinghi, vini squisiti, insomma una bella festa divertente, dove ci si figlia anche un po' per i fondelli. E altrettanto bello è il carnevale di Loano, siamo stati anche lì, questo si scatena in questa serata di sabato sera, se capitate da quelle parti, siete già lì al mare, sul lungomare, vedrete dei carri sfilare, come un vero e proprio carnevale che però si tiene a luglio, perché questa è la Summer Edition ed è veramente molto molto divertente. E ancora abbiamo fatto un salto a Ferrara, dove c'è Mangia Fexpo, che praticamente significa che tutto il centro di Ferrara, ci sono una marea di produttori veneti, tre realtà ristorative e produttive, che sono lì a proporvi dai tortellini ai salumi, alle specialità di pesca di fiume, alle specialità vegetariane, una sera dietro l'altra. Se siete a Ferrara in compagnia potete fermarvi, fare un aperitivo, mangiare, insomma, ecco perché è tutto allestito così in maniera meravigliosa. E poi abbiamo parlato di maccheroni in due feste differenti, una la 34esima sagra dei maccaruni, che si tiene a Gavignano in provincia di Roma, e questi maccaruni sono questa pasta lunga lavorata a mano impastando uova e farina tagliata in fili sottili e condita con questo sugo di carne profumato agli aromi dell'orto, questa specie di spezzatino delizioso. Ecco, questo è quello che vi attende in questa sagra, oltre a gruppi folcloristici, concerti serali, spettacoli per tutte le età, insomma un bel evento per tutto sabato e tutta la domenica, questo a Gavignano in provincia di Roma. Mentre se invece andate in quel di Montenero Sabino, che sta invece in provincia di Rieti, vi aspettano per la 23esima sagra dei maccheroni a Fezze, anche questa una super specialità, una specie di rito collettivo, gli abitanti proprio impastano tutta sta pasta, ve la preparano, tutta la comunità che vive insieme e vi fa vivere la tradizione sabina e tutti i condimenti perfetti per questi maccheroni. E questo è quanto, carissimi. Mamma mia, che settimana spaziale, quanti eventi, quante feste, sarà sicuramente un weekend meraviglioso. E se volete condividerlo con noi, fateci una foto e mandatecela sulla nostra pagina di Radio Liscio o al 331 335 6565, e poi lunedì ne parliamo. Che sia un weekend splendido, cari. Ma ci salutiamo tra poco, adesso qualche canzone e andiamo a chiudere anche per questa settimana.

0: Abilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, è fatta anche per questa settimana, grazie mille di essere stati in nostra compagnia, e la prossima sarà l'ultima settimana prima delle vacanze per il sottoscritto, quindi staccherò per un mesetto, anche Max, non so bene qual è il tuo piano ferie, poi io riprenderò in quel di settembre con tutta una nuova stagione, stiamo veramente facendo un sacco di cose, non posso dirvi ancora nulla perché ci piace farvi le sorprese, però preparatevi perché sarà un settembre ricco di tante novità per quel che riguarda il mondo di Radio Liscio, ve le sveleremo un po' per volta, ma tanto abbiamo ancora tutta la prossima settimana poi da gustarci insieme, che ci porterà ufficialmente poi al primo weekend di agosto, il che vuol dire proprio estate piena a manetta. Beh, però per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per i tanti messaggi, per il tanto affetto che come sempre dimostrate nei confronti del sottoscritto e di tutta Radio Liscio, e l'appuntamento è per lunedì, vi auguro un weekend meraviglioso, lo fa anche il nostro Max dalla regia che alza le sue manone e vi saluta, pronto ad alzare il mixer e lasciarvi alla musica di Radio Liscio. Ciao cari, buon weekend, buon fine settimana, ci si becca qua lunedì 7, 9, 14, 16, sempre e solo su Radio Liscio. Ciao cari, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Messi, dietro Galassi.
1: Un tuffo nel passato.
2: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

0: la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi, oi, oi, oi.

Hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

0: inglese un non so che, con questo inconveniente, allora gridai, cara mi trovo nei guai.
1: Oi oi oi oi oi oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi oi oi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, i musicisti e i cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo così storie, aneddoti e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di ospitare non solo un'amica, ma una donna, una voce che è un concentrato di emozione, tecnica, grinta e cuore, la grande Barbara. Do il benvenuto a Barbara, benvenuta su Radio Liscio, benvenuta a Ma cos'è questo palco, Barbara, buongiorno.
3: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno, che caldo fa, però insomma, vedete dietro c'ho le tende. Aspetta che le tiro, che è meglio. Vabbè, comunque. Buongiorno a tutti, è un piacere rivederti, Beatrice, dopo tanti anni, perché sinceramente ogni tanto qualche messaggio magari, ma il vedersi proprio è
2: un'altra cosa. La mia amica Barbara, la panterona del palco, perché lei è una pantera, quella grinta.
3: Sono una pantera. Sì, una pantera che va avanti con gli anni, va avanti con l'età, ogni tanto cede, ma sempre pantera è. Vabbè, dai, sì. Ecco.
2: Sempre in piedi, sempre con la musica, sempre con le canzoni.
3: Certo, certo, certo.
2: È un piacere averti qua, veramente.
3: Piacere mio, davvero piacere.
2: Allora, io ti ho conosciuto, tu sì. Eri già sul palco delle orchestre già da parecchi anni, quando le nostre strade si sono incrociate, poi parleremo appunto della famiglia Cuore.
3: Ecco, sì, la famiglia Cuore, cuoricini.
2: I nostri spettatori e ascoltatori sicuramente conoscono, però la tua strada è iniziata molti anni prima di incrociarci, che era circa il 2002. Parlami un pochino dei tuoi esordi.
3: I miei esordi, guarda, io non ho vergogna di dire la mia età, Beatrice, non l'ho mai avuta e non l'avrò mai. Io ho 59 anni. Io ho iniziato così per caso con un gruppetto qui di Pavia, avevo 15-16 anni, no? Quindi ho cominciato così per hobby. Anche perché andavo a scuola, quindi insomma facevo le medie.
2: Eri giovanissima?
3: Ero giovanissima, c'era mio papà e mia mamma che mi accompagnavano alla sera in questa cantina, diciamo, perché si usava andare nelle cantine. E mi ricordo che il mio gruppetto prima è stato il gruppo Campari di Pavia, si chiamava proprio Campari, Fratelli Campari. Allora andavo lì a fare qualche canzone, ma ero molto acerba, cioè proprio non sapevo niente. E quindi è stato il mio gruppettino, serate di qui, serate di là. Dopodiché, conoscendo altre persone, sai, quando si va in giro a cantare con i gruppetti, conosci gli altri colleghi e tutto quanto, incontrai Maurizio Calvi, che lui abita in un paese vicino al mio, sono di Pinerolo Po, e lui abita a Verrua Po, ultra sessantenne adesso, però aveva un gruppo che si chiamava il Gruppo Zero. Allora una parola tira l'altra, che poi non ti dico la tragedia dei Campari quando gli ho detto che andavo via. Oh mamma,
2: ma
3: mamma,
2: che genere suonavate con i Campari?
3: Genere suonavamo, vabbè, la musica, un po' di musica italiana, e sai, in quegli anni lì le canzoni famose, insomma, sai, collage, quelle canzoni, i ragazzi nel sole, quelle cose lì. E poi si faceva il liscio, perché i localini da ballo che facevamo, il liscio tradizionale, quindi il liscio c'è sempre stato. Quindi facevamo un po' di quello, un po' di movimento, sai, balli di gruppo, cioè non tanto balli di gruppo come ci sono adesso, perché adesso è tutto balli di gruppo, però balli scatenati, così, facevamo quel genere lì, il solito. Dopo incontrai il Gruppo Zero e andai con loro, che era forse un pochino più maturo come gruppo, diciamo, era più portato a fare qualche localino un po' più importante, un po' più diverso. E da lì ho cominciato, sono stata un po' di anni, mi trovavo molto bene, di là. Dopodiché, tra una cosa e l'altra, vai a conoscere chi? Massimo Della Bianca. Massimo Della Bianca è stata la mia prima vera orchestra, adesso non mi ricordo bene l'anno, però avevo 18-19 anni, la mia prima orchestra con cui ho fatto sei anni di orchestra con Massimo Della Bianca, e da lì ho cominciato proprio la professione, quindi cominciai ad andare a scuola di canto, pensa che andavo a Milano, due volte alla settimana prendevo il treno, andavo a Milano da sola, al CPM, quando era appena nato il CPM, quindi il Centro Professione Musica, andavo lì a scuola, e da lì ho cominciato a fare la professione di qua e di là, sei anni con Massimo Della Bianca.
2: Non sono
3: dopodiché
2: con una
3: sei anni sono tanti, sono sei anni, poi vabbè, si impara tanto in sei anni, poi Massimo Della Bianca, un artista, diciamo, molto professionale, un grande musicista, uno dei più bravi fisarmonicisti che ci siano, oltre a Walter Losi, quindi cominciai con lui la vera propria orchestra di professione. Dopodiché incontrai Daniele Cordani, che doveva partire con l'orchestra lui, perché lui suonava con Loris Egeste.
2: Quindi tu sei stata la prima cantante di Daniele Cordani?
3: Sono stata la prima cantante di Daniele Cordani, dove c'era anche Patrizio Di Pasquale insieme a Daniele, poi c'era Davidino, l'altro cantante, quello con i capelli lunghi che suonava anche le tastiere, che purtroppo scomparso in un incidente stradale qualche anno fa. Una voce meravigliosa, un ragazzo spettacolare, vabbè. E lì ho cominciato la mia vera orchestra. Per orchestra, cioè la vera orchestra da ballo che frequentava i locali del Veneto, Piacentino, le grandi feste, diciamo. Quindi c'era, forse aveva iniziato anche Fausto Troglio a fare l'impresario insieme a Zardi, ti ricordi il povero vecchio Zardi, lo zio che
2: io
3: poi...
2: Io ricordo, vabbè, Fausto, ma
3: Fausto Troglio?
2: Certo,
3: e Zardi, sì, c'era Zardi l'anziano, che poi è subentrato il nipote Soncini Francesco, che poi vabbè, Lataz.
2: Sì, allora, agenzia di spettacolo,
3: ecco, io lì ho cominciato veramente la professione, e anche lì sei anni me li sono fatti con Daniele, forse ho lasciato andare, ci arrivo. Daniele Cordani, o prima c'è stato Piscina, sai che non mi ricordo, Bea, o mamma, sto facendo una confusione.
2: Vabbè, no, secondo Claudio me Piscina. Prima, perché no, quando dopo. io ti ho, conosciuto, tu arrivavi da Claudio Piscina, quindi deve essere stato.
3: Arrivavo da Claudio Piscina, quindi è stato dopo Cordani, giusto, ecco, insomma lì. Poi dopo, tra una cosa tira l'altra, sai, sempre questa cosa, colleghi, vai, giri, valuti, non valuti, di qua e di là, arriva Claudio Piscina, dove lì infatti ho conosciuto Zago.
2: Che è il tuo compagno da tanti anni.
3: Che è il mio compagno, oltretutto bassista di Marco Dazzi. E quindi l'ho conosciuto lì, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, anche lì sui 6 anni comunque, io tengo proprio i 6 anni come riferimento.
2: hai la scadenza, poi scadi dopo 6 anni.
3: Ho la scadenza, i 6 anni, che è un Claudio Piscina, che è un terremoto di ragazzo, un bel ragazzo, quindi sai, ho detto tutto, un bel ragazzo, e quindi sai, le donne. Però era una grande orchestra, perché con Claudio Piscina avevamo anche Andrea Simiele, che poi è andato a suonare anche lui con Omar, un grande pianista, un grande musicista che lavora tuttora per Omar Codazzi insieme a Stefano Zago per fare gli arrangiamenti di tutti i brani di Omar. E quindi c'era lui, c'erano altri personaggi, e con Claudio Piscina 6 anni anche lì. Dopodiché cosa arriva? Cosa arriva dopo?
2: Allora, se io fossi la regia, farei partire una sigla che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, che un refrain che ricorda che fa para para para para para para.
3: Vuoi la faccia della copertina? Ti faccio la faccia della copertina.
2: Esatto.
3: Senza occhiali,
2: donna,
3: aspetta.
2: Di cuori. Esattamente,
3: donna,
2: con gli occhioni verdi.
3: Ecco, e sai dove l'abbiamo registrato quel video lì? Te lo ricordi tu?
2: No, donna di cuori no, non me lo ricordo dove l'avete registrato.
3: Sai dove? Da quel matto di Franco, alla Baita al Lago.
2: Ah,
3: abbiamo fatto il video lì, il video alla Baita al Lago da Franco. Il matto.
2: Sai che ho cercato, di solito quando io preparo un'intervista, entrare nel mood del personaggio che devo intervistare, vado su YouTube e inizio ad ascoltarmi le sue canzoni.
3: Sì.
2: E volevo vedere quel video, ma non so perché non l'ho trovato.
3: Non si vede più? Io non lo so, è una vita che non li guardo, non
2: forse
3: ho proprio idea.
2: Ho trovato tante tue canzoni bellissime di cui dopo parleremo, ma non ho trovato quel video lì. Allora, in quel momento tu hai avuto l'opportunità di creare la tua orchestra.
3: Sì, la mia orchestra nel 2002, conoscevo già Massimo Scrivani, il fratello di Roberto, il quale poi si occupava di tutta questa serie di orchestre che facevano parte della Bei Tempi. E da lì, chiacchierando una cosa e l'altra, mi hanno proposto di aprire questa orchestra come Barbara, donna di cuori, naturalmente facendo entrare anche Stefano, e quindi niente, con Andrea, oltretutto con Andrea, Davide Trotta che adesso lavora in duo con la sua compagna, con Annalisa, ma anche lui ha fatto parte della mia orchestra. E quindi era un'orchestra di grandi professionisti, di elementi molto validi, quindi l'orchestra ha iniziato bene, tanti sacrifici, ma non posso dimenticare che ho sentito ultimamente per altre cose, Gigi Chiappin.
2: Eccolo lì.
3: Gigetto. Ecco, Gigi Chiappin arriva, perché Gigi Chiappin, io devo ringraziare solo Gigi Chiappin per quello che mi ha insegnato, perché è veramente una persona meravigliosa, sia dal lato umano, nei miei confronti, parlo per me, nei miei confronti sia umanamente che musicalmente. Quindi Gigi Chiappin, che era lì al Factotum proprio,
2: era diciamo il socio di
3: Roberto Scrivani, ecco, esatto, e lui dirigeva
2: musicale.
3: Bravissima, lato musicale, che insomma ci ha preparato come si doveva per il debutto e per tutto quanto. E poi niente, sono partita con questa orchestra, insomma ero agitatissima perché per me era una cosa, la leader.
2: Posso dire
3: leader
2: che della... ti invidiavo molto in quel periodo, perché l'orchestra Barbara Donna di Cuori, oltre a essere composta, come ha detto Barbara, da dei grandi musicisti e professionisti, era composta anche da dei bei fustacchioni, cioè lei era il fulcro e intorno aveva tutti questi bei ragazzi.
3: Veramente,
2: ed era
3: poi
2: un
3: arrivato
2: bel
3: Riccardo,
2: vedere.
3: che poi è arrivato Riccardo il toscano, che con quei capelli biondi lunga, vabbè, adesso è invecchiato anche lui perché invecchiamo tutti, ma a quei tempi c'era lui, insomma. Poi c'era Marco Colombo alla batteria, che è un altro bel ragazzo, insomma.
2: Io
3: tutti i ragazzi belli.
2: Era un po' di parte, perché in quel momento il tuo batterista era il mio amoroso.
3: Sbiru, esatto, Davide Codecasa, che adesso anche lui si è sposato, c'è una bambina meravigliosa. E però Davide Codecasa, brava, hai detto giusto. Poi dopo è arrivato Marco Colombo. E quindi era un'orchestra, perché facevano anche i balletti davanti. C'era Jonathan, che adesso è con Bagutti, mi sembra. Sassofonista Jonathan, che facevano i balletti davanti e le ragazze impazzivano, giustamente.
2: Voi
3: perché,
2: non avete, insomma, idea, voi che ci ascoltate da caldo su Radio Liscio, ma cos'è questo palco delle donne?
3: Sì, infatti avevo dei grandi figaccioni, la più vecchia ero io, in poche parole. Eh sì, perché la più vecchia ero io, ragazzi, tutti 20 anni, quell'età lì. Quindi, però è stato un bel periodo, non posso dire niente, perché è stato un bel periodo. Un po' faticoso per tutto quello che è successo dopo, diciamo, per la questione Omar, così, che poi vabbè, sono cose che a me sinceramente non interessano, però hanno interessato un po' la mia carriera, che riguarda appunto quel periodo lì, che è stato un periodo un po', dico, insomma,
2: un po'
3: sconvolgente, no?

0: qualche settimana fa, qualche sabato fa, è stato il mio ospite Gigi Chiappin. E abbiamo proprio parlato del momento diciamo turbolento in cui la Bay Tempi si è divisa, si è sciolta.
1: Esatto.
0: E lì ha iniziato un po' per tutti i componenti, perché poi ognuno di noi, vabbè, io ero dipendente di Gigi, però c'era appunto l'orchestra Oma, l'orchestra Barbara,
1: c'era la Tonia Todisco, Ferrara, mi sembra, no?
0: Grande evento,
1: esatto.
0: Ognuno di noi ha preso un po' la sua strada in quel momento lì.
1: Sì, ha preso un po' la sua strada, perché insomma, diciamoci quello che è, la potenza era lui, la potenza era Omar Codazzi, perché Omar Codazzi era proprio l'orchestra numero uno che portava avanti tutta la situazione Bei Tempi, diciamo. Poi dopo quello che è successo, insomma, ci siamo ritrovati un po'
0: traballante,
1: quindi fino al 2012, che poi al 2012 io, vabbè, ho chiuso l'orchestra, mi sono fermata un attimo, dove Stefano è andato con Omar. E io mi sono fermata qualche mese dopo che ho, e poi ho trovato Lorenzo Cidda, che conoscevo già, che ha lavorato in passato con Claudio Piscina, quando l'orchestra si chiamava Claudio e Lorenzo. Prima di fare l'orchestra Claudio Piscina era Claudio e Lorenzo, dove c'era Lorenzo Cidda, con cui lavoro adesso da 14 anni, ecco. E quindi diciamo che il mio percorso è stato un po' così, non so. Dal 2002 al 2012 sono più di 6 anni, no? Quindi
0: sono
1: durata di più. Ecco, sono una decina. Quindi sono durata di più.
0: Hai stabilito un record.
1: Ho stabilito un record, ecco, quindi, ecco, boh. E poi niente.
0: Ascolta,
1: arrivo alla...
0: Barbara,
1: sì.
0: Quello che io, una delle cose che io ricordo di quel periodo, io chiedo sempre, siccome la nostra è una chiacchierata tra colleghi, chiedo sempre degli aneddoti divertenti, perché volevo raccontare ai nostri ascoltatori che ovviamente gli artisti sul palco hanno l'irmoni, perché sono queste cuffie in cui noi ci sentiamo la voce, sentiamo gli strumenti.
1: Sì.
0: Mi sembra di ricordare che sul vostro palco, siccome Zago, che è il tuo compagno, era anche il fonico, lui vi parlasse negli ear monitor e sentivate solo voi. La gente di sotto ovviamente non sentiva, perché si parlava anche di cose tecniche, facciamo questa canzone, facciamo questa, dava delle informazioni tecniche, ma siccome Zago è un tipo un po' burlone, in mezzo a queste informazioni tecniche,
1: vedi,
0: diciamo che
1: sì,
0: a casa non la vedono tutti, ma possono sentire il tuo silenzio.
1: Beh, ecco, allora Zago mi dirigeva, vabbè, anche perché insomma, diciamo che il suo lavoro lo sa fare, prima, adesso ancora di più, perché sai, con l'esperienza. Però se facevo qualcosa che non andava bene, subito mi cazziava, quindi nell'orecchio, che cazzo, scusate la parola, che cavolo fai? Non devi fare così, no, calma. E io mi giravo e lo mazziavo con lo sguardo, perché sai, poi essendo una coppia hai più confidenza, e quindi, però sul lavoro mi trattava come se fossi, cioè, sì, ma quanti cazziettoni mi tirava negli armoni.
0: Ma vi diceva anche delle cose divertenti?
1: Ma divertenti sì, magari quando passava qualcuno di strano, magari che si guardavano con Andrea o così, no? Diciamo che tante cose strane, che magari passavano dei personaggi particolari sotto il palco. Io stavo cantando e insomma.
0: Ma ti è mai capitato?
1: Sai, benissimo.
0: A me sì. Sì. Mentre cantavi di avere una crisi di ridarella?
1: Io? Ma non solo di crisi di ridarella, sì sì, ce l'ho avuta e mi fermo, ma ce l'ho anche adesso. La crisi di ridarella, siccome, vabbè, io adesso con Lorenzo non ho playback, lo dico sinceramente, perché, ma vorrei, guarda, beh, 59 anni come ti ho detto, non mi vergogno di dirlo, adesso vorrei registrarmi qualcosa pure io, perché sai, a volte ci sono delle serate che non mi piace prendere in giro la gente, non mi è mai piaciuto, però sai, ci sono delle situazioni che non puoi non fare. Però non avendo playback, cosa succede? Che se uno ti fa ridere o così, cosa fai? Io mi fermo e vado avanti a ridere, poi riprendo a cantare. Però sai, quando c'è magari il playback, che puoi andare avanti facendo finta magari così, ma io non lo posso fare e non lo potevo, cioè ho usato anche io del playback in passato, certo. Adesso ti dico la verità, non sono più in grado di farlo, ma perché non sono abituata. Ho dei problemi grossi a fare il playback.
0: facciamo coming
1: tu,
0: out.
1: Perché anche tu canti, quindi?
0: Sì.
1: Perché tu canti, anche tu, quindi. Cioè, io adesso avrei problemi, dovrei mettermi allo specchio così, perché sbaglierei i labiali, perché io non faccio mai in una serata. Da una serata all'altra non riesco mai a cantare la stessa canzone nello stesso modo, quindi, ma è un po' mio, cioè, una mia cosa. Quindi ogni serata ha un'interpretazione diversa e quindi per me sarebbe anche dura andare dietro al playback. Però sinceramente a 59 anni ogni tanto cedo. E magari qualche branetto registrato potrei magari anche farmelo. Però ci penserò. E viva la sincerità.
0: Noi però ti apprezziamo tantissimo, tu sei una cantante bravissima, non lo dico perché sei qua, ma hai una, per me, diciamo, da collega, io ti stimo.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: Vocale, hai una vocalità e soprattutto quello che mi piace di te è l'interpretazione proprio che dai
1: sì,
0: alle canzoni.
1: Sì. Sì.
0: Si sente.
1: Grazie, cara.
0: Con il cuore.
1: Brava, ecco, questo
0: la donna di cuore.
1: Magari, ma magari tanti non lo capiscono, però devo dire che faccio centro quando canto certe canzoni, perché insomma la gente le percepisce ed è la cosa che mi dà più soddisfazione di tutto. Non mi interessa sei la canzone, fai quella nota alta, però quando arrivi al cuore anche con una frase detta in modo così, per me è la soddisfazione più grande. La soddisfazione più grande, perché vedo le persone che magari hanno anche la lacrimuccia, che sorridono, che piangono, che hanno quelle. Vuol dire che io penso che sia la cosa più importante per uno che fa questo mestiere, arrivare al cuore delle persone, trasmettere quello che tu stai facendo. Perché sì, una canzone puoi essere la più brava del mondo, ma se canti la canzone e non arrivi, per me, cioè, non è così, ecco, non è così. Quindi non mi interessa né l'estensione vocale, né la, cioè, l'estensione vocale non mi è mai interessata, ecco, mi interessa, io adoro Fiorella Mannoia è una cantante, un'interpretazione pazzesca, perché io quando ascolto Fiorella Mannoia, quando chiudo gli occhi, io vedo la scena, ma un altro come Mina, nonostante la vocalità pazzesca che ha, però io quando chiudo gli occhi ascolto Mina, io vedo la scena di quello che lei sta cantando, e la Fiorella Mannoia è la stessa cosa, e questa è la cosa più importante secondo me, perché la gente si deve immedesimare nella situazione, il fatto che arriva la lacrimuccia è perché sente quello che tu stai trasmettendo, lo vive, ecco, è la cosa più bella secondo me.
0: Secondo me, mi è capitato a volte
1: sì.
0: che qualcuno mi dicesse mi hai fatto piangere, ma non è una cosa negativa, cioè non è che uno mi dica mi hai fatto piangere, cioè vuol dire che la freccia, io faccio anche tiro con l'arco, è arrivata nel bersaglio, cioè tu hai comunicato qualcosa a questa persona.
1: Che è la cosa più importante.

0: Io ricordo la tua canzone
1: che io ho adorato, che era Non mi sembra vero. Che parla proprio.
0: Non mi sembra, sai che è una vita che non sento quella canzone lì, è una vita. Non so se qualcun altro l'ha riproposta come cantante, però non lo so, perché so che Diego Zambone aveva riproposto Occhi profondi, mi sembra.
1: Un'altra canzone spettacolare che
0: bellissima.
1: Vi consiglio agli ascoltatori di Radio Liscio di andarla a cercare su YouTube e di ascoltarla, sì, perché sono tutti brani meravigliosi.
0: Sì, non mi sembra vero. È una canzone che parla proprio della vita che abbiamo noi sul palco, ecco, quindi non mi sembra vero di essere qui sul palco, di vedere tutta questa gente che è qua, che mi applaude, che vive questa serata insieme a me, e io insomma do questa emozione, queste canzoni a loro, le regalo, il mio regalo per loro, ecco, quindi
1: c'è una frase che dice,
0: scritta da Brunali
1: mi sembra l'ho ascoltata stamattina, me la sono andata a ricercare appunto, e c'è una frase che dice
0: Brunali:
1: non ho sbagliato contando su di voi, che parla, certo, cioè dice del pubblico proprio, senti ancora vera questa frase.
0: E certo, perché se noi siamo sul palco è perché la gente ci viene a sentire, che paga il biglietto, e poi alla fine serata, diciamoci quello è, che il gestore paga noi che siamo sul palco, ma se non ci fosse la gente è logico che noi non potremmo fare questo lavoro, perché come facciamo poi a vivere? Nel senso, se viviamo di questo, sto parlando della questione monetaria, ma la cosa più importante è la questione che la gente viene per ascoltare le tue canzoni, viene a vivere insieme a te questa serata, queste emozioni, che poi alla fine è una cosa continua, perché poi la gente ti segue, ti viene a trovare, ti diventa, non dico una famiglia, perché la famiglia sarebbe una parola troppo grossa, però vive con te quando ti viene a salutare, che ti racconta magari qualche suo problema, che ti racconta la sua vita, così, quindi vuol dire insomma che loro vivono insieme a noi questa situazione del nostro lavoro, che poi è un lavoro, negli anni diventa proprio un lavoro, perché sai, è il tuo lavoro, non è, c'è chi ne ha un altro, però per me è il mio lavoro, e quindi cerco di fare bene il mio lavoro, e se non ci fosse la gente potremmo anche stare a casa, ma mi fa piacere avere la gente, perché ho avuto la possibilità di avere tante persone amiche, ho tanti amici che mi sorreggono, che si può parlare di qualsiasi cosa, e quindi questa è una cosa positiva, perché non è che tu vai sul palco, canti, finita la serata, basta, faccio sulle mie cose e me ne vado a casa, non c'è nessuno lì che ti saluta, non c'è nessuno che viene lì a dirti qualcosa, invece no, perché quando appena finisci la serata vengono sotto il palco, ti danno la mano, ti vengono lì, ti baciano, anziani, non anziani, giovani, bambini, io ho tanti bambini che mi seguono, sento questa cosa, questo affetto, che guai con me, e quindi per me questa cosa è bellissima, che poi quando vengo a casa racconto a mia madre, allora com'è andata, c'era tanta gente, com'è andata, hai visto qualcuno, che conoscevi questo, insomma, è una vita, è un lavoro, che è logico che se uno va in fabbrica a lavorare, catena di montaggio, non è, va bene, lo fa perché deve vivere, però il nostro lavoro è faticoso, perché dietro le quinte è molto faticoso, soprattutto per le donne, però leggo delle cose che, e poi logico che questi colleghi qua sono seguiti da persone che magari ti vengono a sentire nelle serate e vanno dove tira il vento, no? Quindi vanno dove tira il vento, ma guarda quello là, tu sei grossa, tu sei, cioè ci faccio caso, ma non ci faccio caso, le cose che mi danno fastidio, cioè io più o meno sono sempre andata d'accordo con tutti, quindi lascio scorrere tante cose, non è che sto lì tanto a pensare, a guardare. È logico che se vado giù dal palco e vedo quello lì con labiale che dicevo, quella lì la canta no, la implede, allora dico no, aspetta un attimo, scusami, no, perché sto cantando, io non prendo in giro nessuno, stavo dicendo un'altra parola. Però fastidio, Bea, sì, fastidio, adesso la dico, poi magari la tagli, che quando arrivo, quando vado alle feste, la prima cosa che io cerco è il bagno, perché per me è importante il bagno deve esserci, allora mi informo, quando non è vicino al palco io mi in cavolo, e vado a cercare un posto dove ci sia il bagno, perché io in serata devo avere un riferimento. Per me il bagno è la prima cosa che cerco quando arrivo in una festa.
1: A me detto, capita,
0: questa cosa mi dà fastidio quando non c'è, quando
1: a
0: non c'è, o è lontano,
1: quando mi fermano sulla mia strada verso il bagno, perché ovviamente tu hai una pausa magari piccolina, devi per forza andare in bagno perché la pipì scappa anche alle cantanti.
0: E più vai avanti con l'età e più non la tieni.
1: E ti dicono scusa, ma hai visto, potresti fare scusa, devo andare. No. E loro no, ma ti dicevo.
0: Adesso te ne racconto una. Te la racconto. Eravamo dalle parti di, non mi ricordo, non so, Sasso Maggiore, una parte delle terme, adesso non mi ricordo bene il posto. Ero con la mia orchestra. E Stefano, tutto ad un tratto, mi viene voglia di andare in bagno. Non ce la faceva più, ma non parlo di pipì.
1: Ok.
0: Scende dal palco, va nel bagno e lo ferma uno. Una persona anziana, ma scusi, ma non è che saprebbe farci? No, ma guarda che... No, ma aspetta, perché Stefano non ce la faceva più. Se la stava facendo addosso, perché doveva dare retta a questo qua che non lo mollava. Quando è così, Bea, veramente, lo so, ma io ti capisco, più come ho detto, più vai avanti con l'età, più è peggio, perché non riesci a tenerla. Quelli che ascoltano, che hanno più o meno la mia età, anche di più, ragazzi... Sappiamo, no?
1: Beh, io ne ho qualcuno in meno, però mi avvicino anch'io.
0: Sì, per gli uomini ancora peggio. Ecco, mi è 59, quindi. Quanti ne hai tu?
1: 49.
0: Ma cavoli, non pensavo.
1: Sì.
0: Te sei vecchia anche a te, eh? Sei vecchia anche a te.
1: Io
0: ogni tanto mi metto allo specchio e faccio così.
1: Come sarei, tirandomi un po'?
0: Tirata proprio così, tirata. Ogni tanto suonano il campanello qua, ma si piace, viene, vabbè.

0: sì.
1: Lasciando l'argomento che abbiamo appena trattato, perché nelle feste giustamente due cose sono importanti, come detto, il mangiare e il bagno, oltre ovviamente a cantare. Qual è il tuo piatto preferito che mangi alle sagre?
0: Allora, siccome sai che Zago è uno chef,
1: ha
0: sempre cucinato provetto. Cose buone, molto il provetto, altro che provetto. E quindi ha sempre fatto anche il cuoco del cuore, ti ricordi, no? Quando faceva il cuoco del cuore, no? Le ricette che c'era la Sonia.
1: La trasmissione.
0: Solo che Zago, io non so se tu ultimamente l'hai visto.
1: No, non l'ho visto da tantissimo tempo. No.
0: Zago era arrivato quasi a pesare 150 kg. Non ti ricordi quando era grosso?
1: Sì.
0: Adesso pesa 85 kg. È arrivato tutto a un punto, un giorno si è alzato, faceva un po' fatica a respirare, da lì ha smesso di mangiare. Si faceva le sue cose giuste di qua e di là e pian piano perdeva peso, ma è stato... Adesso vederlo mangiare è... cosa.
1: E quindi alle feste mangi tutto. Solo pomodori e...
0: Io? No, attenzione, io mi porto il cibo. Io mi porto il cibo da casa. Anche per alcuni problemi che ho avuto, fisici, mi faccio il cibo da casa, perché nelle feste cosa trovi? Sì, puoi trovare il roast beef, prosciutto, però preferisco cucinarmi da casa, mi faccio le mie cosine, la verdura magari con due uova, il tonno naturale, me lo porto da casa perché almeno so quello che mangio e so che non mi dà problemi durante la serata, perché potrebbe causare anche problemi in serata. Il bagno, per quello che io... il bagno è la cosa più importante. È la verità, diciamo, le situazioni fisiologiche di una persona ce le abbiamo tutte, quindi può capitare.
1: D'altronde, è capitato, il nostro programma parla proprio dei retroscena della vita del cantante, del musicista, e anche questi sono retroscena, giustamente.
0: Ma vorrei raccontare qualcosa in più, però non mi sembra il caso che la gente sappia certe cose, però se fosse per me direi...
1: Ci inspiriamo. A parte il bagno, c'è qualcosa, un rito, un qualcosa che fai prima di salire sul palco?
0: Che faccio?
1: Un'abitudine,
0: sì.

0: e poi ti cambi, ti metti. Questo il rito deve essere sempre quello, perché sennò, però di riti magici, quelle cose lì di macumbe non ne ho.
1: Dai,
0: sirena, sì, faccio queste cose un po'.
1: Ti sì. Manca, hai detto che sono appunto dal 2012 che ti esibisci in duo con sì. Lorenzo. Ti è sì. mai capitato che ti mancasse in questi anni la vita dell'orchestra?
0: No, la vita dell'orchestra no, però i ragazzi con cui ho lavorato sì, perché diciamo che vabbè, io ho chiuso per anche problemi miei, nel senso di problemi fisici, perché ho avuto il problema del cancro al seno e tutto quanto. Dopo, perché ho cominciato a non star bene, poi dopo sono stato operato e tutto quanto, però ho lavorato con delle persone che adesso come adesso, ti dico la verità Bea, è difficile trovare. Io ho lavorato con delle persone umili, delle persone sane, amici, che non è facile trovare. L'amicizia in questo ambiente non è facile. Io ancora adesso con Andrea, per me Andrea è un fratello, Riccardo ci sentiamo, e con Rossella Ferrari, Marco Colombo ci sentiamo sempre, i suoi genitori vengono sempre a trovarmi quando vado dalle parti di Dovera, di Lodi. Cioè c'è questa cosa che è rimasta, che è difficile trovare. Invece io ho lasciato un buon segno, loro hanno lasciato un buon segno a me. Quindi questo vuol dire che mi manca quello. Adesso, come donna, 59 anni, non riuscirei più a fare quello che ho fatto prima, perché tante serate non riuscirei più a fare, i viaggi non riuscirei più a fare. Infatti mi domando Stefano come fa ancora, lui 55 anni, con Omar passano dal Veneto, vanno giù nelle Marche, stanno fuori a dormire, fanno chilometri e chilometri. Io una cosa così non riuscirei più a farla bene. Io adesso vivo questa situazione con Lorenzo da 14 anni, ma lavoriamo tra Pavia e Milano, ma non farei di più, non farei di più, perché non ce la faccio proprio fisicamente a tenere il ritmo, hai capito? Quindi per me il venerdì, sabato e la domenica pomeriggio, che facciamo tutte le domeniche pomeriggio in un ristorante a Vernate, vicino a Binasco, provincia di Milano, e alla sera si sono a casa, ma un pomeriggio e sera, a parte la settimana scorsa, perché il sabato non abbiamo lavorato, l'ho fatto, ma se no il pomeriggio e sera faccio anche fatica a farli, non li faccio più. Quindi per me è diventata pesante questa cosa, però se lavori poi con gente, con Lorenzo mi trovo benissimo, perché è una persona a 63 anni, 64, 64, è una persona che guai con me, un rispetto reciproco pazzesco. Ma i ragazzi con cui ho lavorato, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone d'oro, che ancora adesso se dovessi lavorare con uno di loro lo farei, perché so che persone sono, si sono comportate sempre bene con me, so che valore hanno, sia come musicisti che come persone. E non è facile, perché ricordo, adesso come adesso è bene. Dimmi.
1: Ricordo quel periodo che appunto sì. è stato il periodo dal 2002-2003 in poi.
0: Sì.
1: E mi è capitato di frequentare casa tua appunto per questa parentela del cuore delle nostre orchestre.
0: Sì, sbiro, sì, certo.
1: Ricordo questo via vai di musicisti, ma era proprio come una sì. famiglia, cioè la tavola imbandita, sì. poi
0: sì,
1: tavola
0: sì,
1: da mangiare, noi... e tutti i musicisti
0: sì,
1: a mangiare,
0: sì, sì, ma è sempre così.
1: A ridere.
0: Sì, ma infatti la mia casa, come dico sempre, per le persone, io incontro una persona, mi trovo bene, la mia casa è sempre aperta. Se tu vuoi venirmi a trovare, beh, un giorno lo fai, la mia casa è aperta, quindi a pranzo non sto ogni tanto a pensare. Cioè se io mi trovo bene con la persona, io ho accettato questa cosa qui perché eri tu. Perché sennò io, guarda, in televisione non vado più, non vado mai. Registrazioni, non faccio dischi perché non mi interessa più fare dischi, non voglio più farne, ma perché vivo una vita tranquilla, vivo una vita serena, non voglio sapere altro. Mi interessa fare il mio, a fine settimana va bene, capito? Poi c'è la mia casa, c'è i miei animali, mia madre, il mio compagno, e va bene così, hai capito? Però la mia casa, se uno mi viene a trovare, è aperta. Perché io e Stefano siamo così, nel senso che cioè, ci piace stare con la compagnia, poi soprattutto con persone che infatti il risultato è ancora quello, chi vuole, cioè ci siamo ancora in contatto. Ma anche con Gigi, che ho sentito qualche giorno fa, che eravamo in ballo per un locale a Piacenza, di quale ho detto, adesso un giovedì ti vengo a trovare. Mi fa piacere, perché io non posso dimenticarlo Gigi, ma non l'ho mai dimenticato.

0: dimenticato, è una persona che con me è guai. Quindi mi piacerebbe anche a ritrovare certe situazioni. Infatti gli ho detto, vorrò trovarti una sera, magari canto anche una canzone, hai capito?
1: Magari una bella rimpatriata.
0: Non sarebbe male. Di certe persone una bella rimpatriata sarebbe bello.

0: siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, sì. Però ti posso dire che sono stata contentissima di averti mia ospite di questa chiacchierata che abbiamo fatto.
1: Sono stata bene anch'io, davvero Bea, guarda, mi sono lasciata andare nel senso che vabbè, come detto, se c'è qualcosa da tirare via, tiratelo via, il bagno no però, lasciatelo sempre il bagno,
0: il
1: mi
0: bagno
1: raccomando.
0: Il bagno lasciamo, non ti preoccupare, ti
1: però guarda, ti dirò,
0: Barbara.
1: Ti dirò Bea, ti dirò una cosa, guarda, lo dirò a Lorenzo e mi piacerebbe che tu facessi un'intervista anche a lui, a Lorenzo Cidda, quello che lavora con me, colui che lavora con me, glielo dico, gli mando il tuo numero e poi vi sentite. Per me sarebbe un piacere davvero, Bea.
0: Grande grazie.
1: Ti ringrazio tanto, buona vita a te, a tuo marito e alla tua cagnolina.
0: Grazie di cuore. Ciao Barbara.
1: Beatrice,
0: un abbraccio
1: a te, un bacione grande. Ciao tesoro, ciao, grazie. Grazie mille, ciao.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla. Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
3: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

signori, inizio a presentarvi anche i miei musicisti. Parto da lui, Basilicata, la chitarra e la voce del nostro Tony Rizzo. La batteria dalla Lombardia, Mr. Christian Cosmai. Il basso.

Grazie, grazie. Buonasera a lei, commendatore, ben arrivato. Ragazzi, continuo le presentazioni. Lui arriva dalla Sicilia, Giuseppe Franco e il suo sax. Il gladiatore, grazie. Vai con il ritmo.

finale. Fatelo, fatelo l'applauso per i miei musicisti, grazie. Ne mancano due da presentare, i giovani dell'orchestra. Parto dal primo, lui è il più giovane, 22 anni, fisarmonica rossa, dal Molise, Francesco Amorosa.

per i miei musicisti, grazie a tutti davvero di cuore. E allora amici, io continuo con le canzoni, questa è una delle vostre richieste, si intitola C'era una volta un fiume. Andiamo indietro nel tempo con la memoria, quando tutto era incontaminato e si poteva ancora fare il bagno nei fiumi. Se qualcuno

Grazie amici, davvero di cuore. Allora andiamo indietro nel tempo, e questo è un brano, il primo disco, ha dato il titolo proprio alla prima compilation di canzoni che riguarda

0: Complimenti di Francesca.
1: Grazie. Le belle collaborazioni, il grande Pietro Galassi. Tra l'altro vi ricordo che sabato 15 novembre sarà proprio qui con tutta la sua orchestra alla Peschiera, quindi non mancate a questo grande appuntamento. Adesso ragazzi, la voce è la sua, il nostro Tony Rizzo vi canta questo brano. Io lo dedico a tutti i maschietti questa, eh.

0: Lei. Fox, Francesca.
1: Grandi ballerini, grazie. Complimenti a voi. Bravi, bravi. Vediamo un po' come ve la cavate con una mazurka, perché arriva la prima mazurka della serata.

Grazie, un valzerino, eccolo che arriva, questo è il mio borgo, sempre dal primo disco della mia orchestra. Pronti, pronti, vai che si gira.

Abbiamo ingranato la sesta qua, eh? Grazie dell'applauso. Allora adesso prendiamo un po' di respiro con un bel tango. Questo è un tango giusto giusto per stringersi un po'. E mi raccomando, il casquet, ballerini, vediamo un pochettino come ve la cavate. Santa Monica.

bravissimi. Alessio Curti, l'orchestra, la fisarmonica del nostro Alessio. Grazie a tutti. E fatto 30, facciamo anche 31, manca solo il valzer lento. Abbiamo scelto questa melodia meravigliosa, ce la suonerà il sax del nostro Giuseppe Franco. A tutti voi, Lacrime d'argento.

E l'applauso è arrivato grande, direi anche super meritato, il nostro Giuseppe e tutta l'orchestra, grazie. E allora amici, torniamo ad aumentare un pochettino adesso. Questo è Primo Raggio di Sole, è andata prima della diretta, ovviamente live, e questa sera ve la canto anche dal vivo. Eccola che arriva, le novità della mia orchestra, estate 2025, che ormai è terminata.

0: Raggio di sole, Francesca.
1: Le novità della mia orchestra, grazie. Grazie, grazie amici.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di 3bmeteo.
1: Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la maggiore.

0: Sodia e la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirlo, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

Allora amici, io direi di aumentare ancora un pochettino. Lui si chiama Umberto Tozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

signori, tutta l'Italia. Grazie Peschiera, grazie davvero di cuore. E allora ancora una pizzica e poi torniamo ai balli di coppia. Pronti con la pizzica? Ci pizzichiamo un po' con la fisarmonica.

fisarmonica, Alessio. E tutta la mia orchestra, grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo...

0: grande successo dei Nomadi e la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni. Rimaniamo abbracciati sulle note di questa splendida canzone.

0: signori, l'Adagio d'Albinoni e la voce di Francesca.
1: Grazie a tutti. Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani del nostro Giuseppe Franco. Il pastore solitario, vai Giuseppe, tutta l'orchestra.

Giuseppe Franca. Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo lui ma tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino

0: piace tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione. Sono già pronti i miei.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna al valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici.

0: la fisarmonica, bravi ballerini, grazie.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
6: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
5: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
7: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
5: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
8: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
5: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Allora, chi non lo sapesse, io ho militato.

0: Morte di Ferro, Francesca.
1: Quanti anni sono passati, ragazzi? Grazie. 20 anni fa ho iniziato a fare questo percorso lavorativo e sono ancora fortunatamente su questo palco a fare quello che mi piace di più, e mi reputo fortunata davvero, perché non c'è cosa più bella che fare quello che ami. E allora, ragazzi, pensate che io 20 anni fa, una delle prime canzoni che iniziai a cantare è una delle dichiarazioni d'amore più belle che sia mai stata scritta. Si intitola Ti sposerò. 20 anni che la canto, 20 anni che non mi sono ancora sposata. Pensa un po'. Continuo a cantarla, che mi porta bene.

0: Ti sposerò, sì, la voce di Francesca.
1: Chissà quando, grazie. La speranza è l'ultima a morire. Ragazzi, anche perché dopo il matrimonio iniziano i piccoli problemi matrimoniali. Hai l'amore!

0: di Francesca.
1: Ai ai ai, grazie. Grazie amici. Ci sta una kizomba, perché non ho ancora fatta una. Dimmi pure, intanto parte la canzone.

davanti al mare. E vi ricordo ovviamente l'appuntamento della vacanza con la mia orchestra e l'orchestra di Pietro Galassi. Sono quasi terminati i volantini, andiamo a prenderne ancora magari qualcuno. E allora ragazzi, io adesso vorrei continuare con un'altra baciata, adesso un pochettino che non la facciamo. E qui andiamo indietro di qualche anno. Guarda, sono lì, sono lì.

0: forse sì, forse no, la baciata Francesca.
1: Grazie, mamma mia, pure il caschè, bravi. Allora io direi che un cia cia cia non l'abbiamo fatto prima, ma ci sta adesso. E allora approfittatene ora, ballerini, arriva questa canzone.

0: ragazzi, fate un applauso grande, ma lo fate sentire un applauso. È arrivato Gio Fantini. Grazie, meritato direi. Lo fate anche per il suo papà? Dov'è il Cicci? Dov'è? Un grande
1: è
0: grazie
1: bello,
0: a tutti e due.
1: Bello forte per la Mazzuccato e tutti i suoi. Bella, brava, elegante, seria e professionale. La Mazzuccato è così.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
2: Capelli da indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe le mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
3: E bimba, se vuoi ballare, e bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Comincia la sfida!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Boom.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla per tutti quanti voi della Frank David Orchestra. Mani al cielo!

Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Ronci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna,

0: fatemi sentire Peschiera. Urlo.
1: Franco per voi, amici. Grazie, grazie.
0: Ragazzi, arriva il Foxtrot. Vai Lorena, ogni 80, Momix, vai.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka. Eccolo qua.

Fatevi sentire, Peschiera. Allora, un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Val Padana, i solisti per voi, in pedana.

Fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: spettacolo Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte, arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: che balla.
1: Franco, per voi grazie.
0: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, è un suo arrangiamento, Io e Lorena. Il brano è Caruso, Io e Lorena, valzer lento, vai.

terrazza davanti al golfo di Sorrento, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, La Cura, per me. Ah, che brava,
1: Abbiamo regalato... Grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un arrangiamento particolare a Rossetto e Caffè, l'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra, go!
1: Le nostre voci, saldatici! Grande successo!
0: Nostra versione, batto io,
1: vai.
0: Ma che serata alla peschiera insieme a voi!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Non è colpa mia.

0: fateli sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Allora,
1: grazie amici, grazie.
0: Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte.
1: Vai. Oh.
0: Sì.

0: Che schiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si parte! 80!

0: fermi lì, state fermi lì.
1: Grazie, Daniela.
0: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, aggruppatevi, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, eh. Attenzione, al 4.
1: Compattami.
0: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito, eh. Tiburon, vai che si parte. Oh. Porca miseria.

0: adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela.
1: Sei bellissima.

su, sulle mani, su, su, su, su, su, su. Energia pura, Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E siamo al finale. 1, 2, 3.

0: Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia, io e Lorena.

0: signori, grandioso il nostro Frank per voi. Grazie.
1: Grazie di cuore. Kizomba Occhi di Ghiaccio, vi ricordo i nostri CD in vendita, le magliette. Lorena Giorgi, Kizomba.
0: Per voi amici.
1: Il pianoforte del maestro Stefano Ronci.

voce del cuore, Lorena Giorgi. Allora, adesso vi proponiamo un brano a tre voci, i miei cantanti. Abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori. L'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: Grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, vi voglio bene, grazie.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Adesso vi regaliamo uno spaccato della nostra terra, i grandi solisti della nostra Romagna, Luciana, Mazzurca, i nostri grandi solisti. Mazzurca, vai!

nostri ragazzi meravigliosi. Allora, adesso il prossimo brano deve essere un buon auspicio per il proseguo di questa grande stagione della Peschiera. Il ricordo di Secondo Casalei che vediamo sull'Edwall, questo è un valzer in bocca al lupo, Alberto Ortolani al clarinetto in do. Ascoltate questo grande maestro. Vai.

0: Allora, c'è una coppia di ballerini che ci hanno richiesto, Erika e il suo ballerino, un passo doble. Qui dobbiamo accontentarli assolutamente. Allora, questa è una composizione del maestro Alberto Ortolani, i fiati protagonisti. Questo è Passo Nuovo, un bel passo doble. A grande richiesta per Erika, vai.
1: Lo dedichiamo a Ivana questo brano. Buon compleanno Ivana, auguri a Ivana.
0: Forza Erika, dove sei Erika?

grande applauso a questi fiati meravigliosi. Tre fiati, ma qual è l'orchestra che ha tre fiati? Facciamo un applauso a questi ragazzi meravigliosi. Oh. Allora, balli di coppia baciata di gruppo, siete pronti? La Playa, dai, tutti in fila, vai!

0: Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Dentro di noi c'è la playa, c'è la musica, ci siete voi.
0: Siete pronti per la Ligalli?
1: Sì.
0: Dai che si parte! Le belle canzoni italiane.
1: Sono prontissimi. Uno, due, due, tre, via!
0: Le cantiamo insieme? Le cantiamo tutte insieme queste canzoni. Forza!

0: schiera, siete vivi? Voglio le mani al cielo, maschio, Tiburon, Lorena, go!
1: Dai, dai, dai, cantate con me!
0: Tutti sotto al palco, tutti sotto al palco!
2: Tiburon.

fatevi sentire, tocchiamo il cielo con un dito. Era il ricordo di Rino Gaetano, l'applauso a questo grande artista. Grazie. E adesso vorrei tutta la pista piena, a grande richiesta, bella compatta, perché qui stasera c'è tutta

Allora, ragazzi, allora, come avevo promesso nell'intervista a Prima Antenna in preserata, adesso abbiamo rimasto 10 minuti di diretta con gli amici a casa, che salutiamo con un grande applauso. Forte, forte, forte. Forte, fate sentire il calore della Peschiera. Allora, io vi voglio tutti sotto al palco, alzatevi dalle sedie, perché adesso c'è questo momento dedicato a voi e a quelli a casa. Preparate i telefonini in modalità lampada, tutti sotto al palco, qua vicini, vicini, vicini. E vi proponiamo il nostro ultimo successo, e credo che verrà forse anche dopo sul palco il nostro Giorgio, non so, vediamo un attimino per gli appuntamenti, eh? Allora, lo so, è stato richiesto, vi voglio tutti sotto al palco, telefoniti accesi, un saluto alla Suonami Novalis, produzione di questa canzone. Lasciami accendere le stelle, sulle mani al cielo, go! Allora, tutti sotto al palco, per gli amici a casa, venite qua vicini, tutti sotto al palco, su, sulle mani,

0: nostro ultimo successo. Voglio grazie. Sentire l'urlo libero.
1: Grazie amici, grazie Teschiera.
0: Meravigliosi.
1: Grazie,
0: ok, grazie. Ragazzi, è tutto pronto e arriva sul palco il nostro Giorgio Gio Fantini. Eccolo qua.
2: Ma che energia che c'è qua.
0: Ciao posto. Hai visto stacchetto
2: c'ho
0: fiati? Come
2: c'ho pure la sigla per
0: come a Sanremo.
2: Diamo lo spazio all'ultimo brano di Frank David, che lo prendiamo in diretta, e poi tutti a mangiare la pasta se avete voglia. Erika, ti vedo, mi raccomando. A dopo, ciao a tutti, un applauso facciamolo ancora a questa bella orchestra che arriva da lontano. Ciao Marco. Ciao.
0: Un grande applauso a grazie, Giorgio ciao. Fantini, al papà.
2: È arrivato il tartufo, È arrivato il tartufo, quindi ce l'abbiamo. Un augurio a tutti.
0: Voglio vai. Salutare tuo papà Cicci. Certo. Un grande applauso, è la colonna del locale. L'applauso. Forte a Cicci Fantini.
2: È la sopra impostazione grande. Di Radio Liscio che fa la regia.
0: Grande.
2: Marco Pugno ce l'hai bella lunga lì, bello, bello. Vai.
0: Allora, adesso puoi stare qua anche con noi,
2: Certo.
0: Ce la cantiamo insieme. Allora, vi voglio tutti sotto al palco, perché salutiamo gli amici a casa, lo vogliamo fare per far vedere qui Giorgio, che qui è una famiglia, che ci si diverte, oltre a ballare tutti i generi musicali. Il pubblico è il protagonista, non siamo noi, siete voi pubblico, quindi compattatevi sotto al palco, qua vicini, accendiamo i telefonini e tutti accesi, belli belli, al mio 4, le mani al cielo, con questa bella canzone italiana da cantare insieme. A one, a two, a one, two, three, go! Sulle mani!

Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.